città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Natale.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile. Il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari.

0: Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eden Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Carol G insieme a Manu Chao li abbiamo ascoltati in Vagliando per il mondo. Buongiorno, stavo dicendo buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno. Buon giovedì. Giovedì 13 agosto. Ah, e siamo già all'antivigilia di Ferragosto, eh? Altra giornata bella caldina. Venendo qua io trovo per la strada diversi barometri, come si chiamano quei termometri che si vedono per le strade. Siamo già a 29 gradi, ecco, e sono le 8 passate da pochi minuti. E che ci volete fare? Continua, tanto ormai ci stiamo rassegnando, anche se ovviamente aspettiamo che arrivi un po' di fresco finalmente. Vabbè, qualche bel temporale, ma non quelli di calore che poi fa più caldo di prima, di quelli che rinfrescono poi l'aria, ci lasciano anche un po' di aria fresca. Vabbè, succederà prima o poi. Intanto affrontiamo anche questa giornata. Io mi auguro comunque possiate passarla bene in compagnia di Radio BCS, sarà senz'altro così. Noi vi cerchiamo di intrattenervi con tante belle canzoni innanzitutto, e poi vi teniamo informati, ci sono le nostre chiacchiere, insomma, su vari argomenti che pensiamo possano anche così farvi passare qualche momento anche di leggerezza, soprattutto di leggerezza d'estate, dai. E quindi buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete poi mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Da Radio BCS, da Sottomarina Lido, ancora buongiorno. Ah, c'è l'oroscopo naturalmente subito dopo la prossima canzone, e poi ci aggiorniamo anche sulle notizie, compresa le notizie della nostra città. Allora, dopo la canzone di Francesco Gabbani, vi leggo l'oroscopo. È un pezzo di qualche anno fa, si chiama Viceversa.

Ecco, mi stavo guardando i santi del giorno, da un nome un po' strano, ho dovuto leggerli bene e mettermi gli occhiali anche perché non volevo sbagliare. Ponziano e Ippolito, c'è scritto sul calendario. C'è qualcuno che si chiama così? Ippolito può dar Ponziano, la vedo dura. Ad ogni modo, questo, se li chiamate così, è il vostro onomastico, oggi è il vostro onomastico. Auguri anche a chi compie gli anni proprio questo 13 di agosto. Auguri, auguri, buon compleanno. Festeggiate qualche bel anniversario, auguri anche a voi. Auguri a tutti e a tutte. E adesso sentiamo che ci predicono le stelle per oggi. Cominciamo allora. Ariete.

Eccomi qua, ho dovuto rischiarare un po' la voce, poi è arrivato ancora uno starnuto perché va meglio il mio raffreddore, ma ogni tanto si fa ancora sentire, abbiate pazienza. Allora, Ariete, l'estate chiama avventura, ma Saturno e Nettuno retrogradi frenano un po' i vostri slanci. Sentirete una forte contraddizione tra la voglia di evadere e i doveri rimasti in sospeso. Cercate di trovare un po' la giusta misura, mi raccomando. Toro, la luna in Leone accenderà i riflettori su dinamiche familiari o di coppia che voi preferireste ignorare. Oggi la vera mossa vincente è lasciar correre, però, godetevi la giornata, ci penserete domani, dai. Gemelli, giornata ad altissimo tasso di socialità ed eventi, chiacchiere e colpi di fulmine o idee improvvise per una notte di mezz'estate. Cavalcate l'onda, il vento è a vostro favore. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala una passionalità intensa ed una grinta che si fa notare. Grazie al radar di Giove avrete un fiuto eccezionale per capire di chi potete fidarvi. Leone, il compleanno planetario continua alla grande, con Sole, Luna, Mercurio e Giove a farvi da scorta. La vostra estate toccherà il picco massimo di magnetismo. Vergine, mentre tutti cercano la folla, voi oggi sognate una isoletta, proprio qualcosa di isolato. I pianeti alle vostre spalle suggeriscono una giornata di ricarica strategica e silenziosa. Bilancia, Venere nel segno brilla più delle stelle cadenti, rendendovi irresistibili oggi. Sarà il momento ideale per i flirt estivi, le serate di gruppo e i progetti dell'ultimo minuto. Scorpione, c'è troppo rumore e troppo protagonismo in giro per i vostri gusti raffinati. I transiti in Leone creano una sottile irritazione in voi. Vi spingeranno un po' a isolarvi, Sagittario, quest'estate sembra cucita su misura per voi. I pianeti di fuoco alimentano la vostra sete di scoperta, regalandovi una giornata perfetta per un'avventura improvvisata. Capricorno, l'opposizione di Marte si fa sentire. Non pretendete troppo da voi stessi, però, sbrigate il minimo indispensabile oggi e delegate agli altri. Concedetevi un aperitivo rigenerante al tramonto, potrebbe essere una bella idea. Acquario, con la luna opposta, l'atmosfera estiva vi sembrerà fin troppo superficiale ed egocentrica. Chiudete fuori il caos della stagione e cercate la compagnia autentica. Pesci, con Marte che solletica la vostra fantasia e la vicinanza della luna ai gradi di svolta, il cielo vi chiede di tuffarvi nella parte più magica e spensierata di questa estate. Dai, godetevela e naturalmente auguri a tutti e a tutte.

0: Another con Talk to You. Ci risentiamo tra poco allora, e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati.

0: Direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
2: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
2: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
1: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Brash con Da Dio, si chiama Da Dio la canzone, è Da Dio, ecco. Chiariamo. Ci sono due bei successi degli anni, vediamo un po', 90, da ascoltare in Simply the Best. Tra poco però, perché prima voglio dare un'occhiata insieme a voi e quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina. Questo giovedì 13 agosto 2026. C'è una notizia battuta proprio pochi istanti fa che arriva da Trani, di una tragedia successa proprio questa notte, un 18enne morto accoltellato durante una rissa. Direte, qua succedono ogni giorno, purtroppo sì, faccende, situazioni come queste le leggiamo e le vediamo ogni giorno. È inutile la corsa disperata verso l'ospedale, il giovanissimo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Stanno indagando naturalmente i carabinieri, la polizia, insomma le istituzioni, perché per scoprire perché questo ragazzo di 18 anni, originario di Andria tra l'altro, è morto dopo essere stato appunto accoltellato nel corso di questa rissa. Per il momento questo si sa, ci aggiorneremo magari più avanti. Sto guardando una folla di persone che purtroppo desolate aspettano di partire dall'aeroporto di Catania, ma non si fa, perché a Catania sono ancora i voli sospesi fino alle 2 del 14 di agosto, perché l'Etna continua a deruttare, purtroppo non si può viaggiare in aereo perché non si vede niente, una nube incredibile, e purtroppo questa vuol dire vacanze in tilt per 100.000 turisti, quindi questi sono i voli annullati tra partenze, 700 voli annullati tra partenze ed arrivi finché l'Etna continua a deruttare, a farsi sentire. La situazione è molto grave. Ci dispiace molto per questi turisti, che spero insomma aiutino in qualche modo a trovare una soluzione, a muoversi in qualche altra maniera. Ci sono rimborsi, assistenza, ritardi con le nuove regole dell'Unione Europea, sì, potranno anche essere rimborsati, avranno assistenza, ma la vacanza è un po' rovinata, c'è poco da dire, però sulle forze della natura non ci si può far niente. Parliamo della guerra in Iran. C'è l'allerta petrolio, calano le riserve e a Hormuz scatta l'allarme ambientale, perché c'è una chiazza di petrolio dalle navi colpite, e quindi a Hormuz scatta questo allarme ambientale dopo tutto quello che purtroppo stiamo passando con questa allerta anche petrolio e con il calo delle riserve, tariffe che aumentano da tutte le parti, insomma è una situazione molto grave, e adesso c'è pure l'allarme ambientale, come avete sentito. E poi si parla molto dell'eclissi di sole, l'ombra della luna che attraversa il vecchio continente, lo spettacolo dell'eclissi di sole nei cieli d'Europa e d'Italia anche nonostante le nuvole. Io sinceramente da casa mia non ho visto assolutamente niente, da qui da noi è stata parziale, altre parti invece d'Europa si è visto molto meglio, ne parliamo magari dopo. Ecco, volevo anche continuare leggendo anche quest'altra notizia che riguarda l'attentato a Ranucci. Ebbene, la vittola ha confessato e ha dichiarato quindi che è stato lui il mandante dell'attentato. C'è stata una confessione. E volevo chiudere dando un'occhiata anche al tempo. Allora, intanto sapete che è stato battuto ogni record di durata sulle ondate di caldo, ne abbiamo parlato anche ieri, questa è la più lunga dell'estate. Ci si aspetta un Ferragosto rovente, quindi almeno fino a Ferragosto avremo questo caldo e così, poi calo termico e sono previsti anche temporali a partire dal nord, questo però dopo Ferragosto. Vabbè, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.

0: Full Garden Lemon Tree, che bella, me la ricordo bene. È stato veramente un grande successo, come la canzone di Alex Britti che abbiamo ascoltato prima, Mi Piaci. Simply the Best torna tra circa un'ora e tra poco c'è la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: qualcosa di nuovo?
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: 041 49 65 905.
1: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La voce di Sophie Ellis Baxter con il progetto Disco Bambino in questa bella versione di Dancing Without You. Ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 13 agosto 2026. Abusivi in spiaggia, tornati anche i bazar. Ebbene, una delle missioni che si è dato l'assessore alla sicurezza Matteo Penzo è il contrasto al commercio abusivo, con venditori irregolari che cercano di trasformare la spiaggia o almeno una parte del litorale in un vero e proprio succo a cielo aperto. Penzo ha ordinato il presidio della spiaggia con il pattugliamento della polizia locale, che in effetti ha avuto un potere di deterrenza nei confronti dei commercianti irregolari. Ma secondo il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Daniele Stecco, il problema dei venditori abusivi sulla spiaggia non è stato affatto risolto, ma solo spostato. A suo dire, i venditori abusivi hanno solo cambiato strategia. Abbandonano le postazioni strategiche per una vendita ombrellone a ombrellone. E oggi, prosegue Stecco, gli abusivi continuano la loro attività passando tra gli ombrelloni, cosa che rende difficile trascorrere una giornata tranquilla in spiaggia. C'è chi sostiene che siano addirittura aumentati. Il paradosso è che a pochi metri dalla postazione della polizia locale, tra le torrette 9 e 10, si sta riformando un punto vendita che si sta ampliando, facendosi beffa delle forze dell'ordine. Secca la replica del sindaco: il fenomeno esiste e continueremo a contrastarlo, dice. Se sarà necessario aumentare i controlli dinamici, utilizzare maggiormente i mezzi a disposizione della polizia locale o intervenire in altri punti dell'arenile, lo faremo. Non abbiamo mai pensato di aver risolto un fenomeno che per sua natura richiede attenzione quotidiana. Siccità, il sindaco Ormelao ammonisce: bisogna usare l'acqua con criterio. L'acqua scarseggia sempre più. Il perdurare di questo caldo torrido e del periodo di siccità aggravano l'emergenza idrica anche a Chioggia, che per adesso ha scongiurato l'arrivo delle autobotti, anche se l'approvvigionamento di acqua proveniente dall'Adige è sospeso per l'avanzamento del cuneo salino, già da un pezzo questo. Il sindaco Ormelao chiede ai cittadini più responsabilità nell'utilizzo dell'acqua potabile. Dopo la chiusura delle fontane pubbliche, ora chiede ai cittadini di fare la propria parte. Al momento, ha precisato Ormelao, il nostro appello ai cittadini è di utilizzare l'acqua con criterio, il che significa garantire il servizio a tutta la comunità. E allora invito a limitare l'utilizzo anche per l'igiene personale e l'alimentazione domestica. In questo periodo è meglio lasciar perdere l'irrigazione di giardini e orti, lavare le aree cortilizie e i piazzali, come pure il lavaggio dei veicoli a motore, il riempimento di piscine e delle vasche da giardino, oltre fontane pubbliche, che consente di razionalizzare appunto le pubbliche riserve di acqua che per adesso sono garantite solo da Venezia. Però se le cose non cambiano, cominceranno ad esserci dei problemi seri. Quindi cerchiamo di non sprecare l'acqua, mi raccomando. Fuochi d'artificio sul Lusenzo. Allora, cresce l'attesa per la notte dei fuochi d'artificio che domani dalle 23:45 illumineranno le acque della laguna del Lusenzo. Uno spettacolo che torna ogni anno per salutare l'arrivo di Ferragosto, considerato la vetta della stagione estiva. Spettacolo pirotecnico e musica, grazie anche alla concomitanza del Sea Music Festival, che apre i battenti proprio questa sera. Uno spettacolo gratuito che inizierà alle 21 e accompagnerà gli avventori con musica fino all'orario d'avvio dei fuochi d'artificio. E lo spettacolo poi riprenderà dopo i fuochi, che quest'anno presenteranno una formula rinnovata e più scenografica, sempre nella parte nord del Lusenzo, con un allestimento articolato su più chiatte galleggianti, pensato per coinvolgere tutta la laguna da Sottomarina a Chioggia, con l'isola dell'Unione nel mezzo. Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, non si potranno transitare con qualsiasi veicolo da Viale Veneto fino a Calle San Giacomo, eccezion fatta naturalmente per i mezzi di soccorso. Quindi ci aspetta un gran bello spettacolo domani. Pensavamo di avere un bello spettacolo anche ieri sera, ma purtroppo è stata un po' una delusione, perché le nuvole hanno rovinato lo spettacolo. per quanto riguarda l'eclissi solare. C'è la grandissima attesa anche qui in città, e infatti tanta gente si è riversata, veramente in tanti, verso il Lusenzo per poter vedere questo spettacolo della laguna. Era l'ideale come location suggestiva, però insomma purtroppo c'erano troppe nuvole e non si è visto granché. Magari dopo ne parliamo con più dettagli anche insieme a Gianni, riservato per due. Un'occhiata alle previsioni del tempo. Oggi e domani il tempo sarà stabile, con cielo limpido, sereno, temperature. Le minime per domani sono previste in lieve calo, le massime invece senza notevoli variazioni, continueranno ad essere belle alte. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Chioggia TV.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Ora è tempo di Unforgettable.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Meravigliosa canzone ed erano in tanti a cantarla, ma lei in primo piano, Dionne Warwick e amici, infatti si chiama Dionne Warwick and Friends, il gruppo in pratica, che nel 1986 ha portato al successo questa canzone che si chiama That's What Friends Are For, e che poi ogni tanto ci piace anche ritirar fuori e riascoltare insieme. Meravigliosa, voci straordinarie. Per l'appuntamento delle 9, vediamo se riesco a non soffocarmi mentre ve lo dico. Scusate, nell'appuntamento delle 9, dicevo, con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin, vi ricordo i coloratissimi gioielli che trovate da Gioielleria Ballarin, tanto colore per l'estate, ma anche a prezzi accessibili, per esempio collane e bracciali firmate con Mete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, quindi non prezzi assurdi, per dire, azzurri, verde, rosa, blu, tanti colori, la linea è te, io e te, tanta varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Vi consiglio di sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete sempre aggiornati su quelle che sono le coloratissime novità anche in arrivo, e poi andate in negozio in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Riala.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Riale.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
12: Finalmente ce l'ho fatta!
13: Cos'è successo?
12: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
13: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
12: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: tutto immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Messenger, la canzone che stiamo ascoltando. Prima abbiamo ascoltato Blanco con il nuovo singolo che si chiama, come si chiama? Los Angeles. Meno male che ce l'ho scritto, perché dovessi affidarmi alla mia memoria, sarebbe dura. Buongiorno di nuovo, buongiorno a tutti e tutte voi. Buon giovedì 13 agosto. Tra poco arriva anche Gianni, sta arrivando infatti, e ci sarà Riservato per Due. E tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni, in Out Now. Prima della novità, una canzone di Laura Pausini insieme ad Achille Lauro di solo qualche mese fa. Si chiama 16 marzo.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Marie, ha un titolo veramente carinissimo, la canzone di Napoleone che abbiamo appena ascoltato e che è una delle novità appunto di questa settimana, che si trovano appunto nella nostra vetrina su quelle che sono le novità discografiche del momento. E naturalmente grazie a Planet Bike, grande partner di Radio BCS, di questo appuntamento fisso ogni paio d'ore, ecco, vi proponiamo una novità. E Planet Bike, vi ricordo la grande promozione del momento per tutto il mese di agosto: ancora le bici muscolari e sia le mountain bike per adulti e bambini scontate del 30%. Ne sono rimaste poche, quindi affrettatevi e approfittate di questa offerta da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Ci siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello.

0: Lo Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori presso Monastero Santa Caterina, per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Zomber, amici, giovedì mattina 13 di agosto. 13 di agosto, ma ti rendi conto, Nuccia?
1: Allora?
0: No, dico, siamo a due giorni dal Ferragosto.
1: Siamo all'antivigilia di Ferragosto.
0: L'anti, come si dice in questi casi, ma che bello. Allora, tra le varie notizie della giornata, inevitabilmente l'immagine di quella che è stata ieri, questa straordinaria, meravigliosa visione dell'eclisse.
1: Che tanti hanno potuto godere, noi no.
0: No, noi no. Infatti la beffa, cari amici, io ho visto, c'era un pubblico, sembrava la sera dei fuochi d'artificio.
1: Vero? Sull'Usenzo.
0: Pieno,
1: vero,
0: di gente sull'Usenzo, tutti seduti ad aspettare. Quando è il momento, appare una nuvoletta di Fantozzi che piano piano copre.
1: Ha coperto tutto.
0: Ma uno diceva, com'è possibile? Fino a due minuti fa c'era il sole che non si poteva stare. E quindi è arrivata la nuvola e nessuno ha visto niente. La gente è tornata a casa mesta e triste, insomma.
1: Peccato perché io stamattina stavo guardando delle foto un po'.
0: Beh, spettacolo bellissimo.
1: Da ogni parte, soprattutto Spagna, Irlanda, Islanda. È stato veramente uno spettacolo meraviglioso.
0: Certo.
1: Da poterci assistere, sì, però qui.
0: Comunque, amici, non temete, nel 2080 e rotti ci sarà l'eclissi totale anche alle nostre latitudini.
1: Sì.
0: Quindi, per chi ci sarà, io non ci sarò, me la racconterete magari, perché io non ci sarò. Quindi nel 2080 ci sarà la possibilità. Quindi i ragazzi giovani hanno delle possibilità di vedere l'eclisse totale.
1: Oddio.
0: Se le volete vedere in Italia, potete andare in altre parti del mondo.
1: Ma
0: allora
1: chi si è spostato nei luoghi dove si diceva che appunto,
0: certo,
1: si sarebbe potuta vedere, hanno fatto bene, perché si sono goduti, avendolo potuto fare,
0: ovvio, chiaro.
1: È stato un bello spettacolo. Io, di dire la verità, nuvole o non nuvole, non avrei visto niente comunque. Da casa mia, pian terreno,
0: sì,
1: sono anche salita al piano di mia figlia, al primo piano,
0: ma niente,
1: per riuscire a vedere qualcosa, ma lì, tra la vegetazione e tutto il resto, non si riusciva proprio a vedere.
0: Che peccato,
1: perché era basso.
0: Potevi anche uscire di casa, non è che hai la prigionia, diciamolo.
1: Avendolo saputo,
0: non ha l'obbligo di firma, Nuccia, che deve rimanere in casa.
1: No, ma io ero convinta comunque che qualcosa sarei riuscita a vedere.
0: E invece
1: no, a parte poi che c'è anche la nuvola,
0: quindi
1: sarei bossa a fare.
0: Quindi ha lasciato perdere, insomma. Beh, non sei neanche uscita di casa.
1: No, in giardino sono andata, salita fino al primo piano.
0: Sì, l'ho capito. Scusate, amici, Nuccia ripete le cose come gli anziani che ripetono le cose due volte.
1: Beh, io sono anziana,
0: certo,
1: quindi
0: no.
1: È tutto nella normalità.
0: Nuccia, l'ho capito.
1: Hai capito?
0: Sì, l'ho capito.
1: Se no te lo scrivo,
0: Ma dimmi, sei salita al primo piano?
1: Sì.
0: Ah, ok, perfetto. E non hai visto niente?
1: Se ero più giovane salivo anche sopra il tetto.
0: Tetto?
1: Fino al tetto.
0: Bello,
1: ma
0: bello.
1: Adesso non ce la faccio più.
0: Non ce la fa più, amici.
1: A salire sul tetto.
0: Va bene. Arrivati a questo punto, direi due canzoni è la cosa ideale, cara Nuccia. Così interrompiamo questo loop. Abbiamo Lana Ricci e i Talk Talk.

0: Such a Shame insieme ai Talk Talk e prima ancora con All Night Long insieme a Lionel Richie. Le abbiamo scelte belle, molto belle questa mattina.
1: Mamma mia, grandissimi successi di allora, anche belle canzoni effettivamente. Bene, salutiamo gli amici di Super Coffee Shop, i nostri grandi partner per questo appuntamento. Super Coffee Shop, bar, caffetteria, rivenditore di macchine del caffè. Quindi potete portare il gusto di Super Coffee Shop anche a casa vostra, nei posti di lavoro, come facciamo noi che abbiamo una bellissima macchina Mocha d'Or e quindi ovviamente abbiamo la possibilità di gustarci del buoni caffè. Se potete andate anche al bar, naturalmente, così potete anche fare delle ottime colazioni con tantissimi brioche.
0: Evviva, salutiamo gli amici di Super Coffee Shop, che posto meraviglioso per iniziare la giornata. 9.46, tra poco continueremo a parlare di Eclisse perché mi piaceva fare anche qualche cenno storico. Non so se ti sei mai fatta delle domande sulle eclissi.
1: No.
0: No, perfetto. Allora io ti darò delle risposte che tu non hai neanche immaginato.
1: Senza neanche fare le domande, ma ecco, pensa a te.
0: Io colgo l'inespresso, bravo, quindi tra poco ti do le risposte a ciò che tu non mi hai chiesto. Ne parliamo tra poco, cari amici, rimanete lì, qui su BCS.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La musica di BCS con Peggy Gou, amici Woman. Ancora buongiorno, 9:54 del mattino. Se vi siete appassionati di eclissi a partire da ieri, non potete non conoscere colui che per la prima volta ipotizzò quello che effettivamente era il fenomeno dell'eclissi. Si chiama Anassagora, tu sicuramente ne avrai sentito nominare, cara Nuccia, il famoso Anassagora.
1: Anassagora, sì, ne ho sentito parlare, non l'ho studiato a
0: io
1: fondo,
0: l'ho
1: però
0: sentito questa mattina per la prima volta, ammetto la mia totale ignoranza. Era un importante filosofo greco.
1: Filosofo, naturalmente.
0: Ma naturalmente, ci mancherebbe altro. Del periodo presocratico, giusto per fotografare anche il periodo storico. È stato il primo, pensa, a portare la filosofia ad Atene. Quindi, personaggio molto molto importante. Allora, cosa ha detto questo signore, questo Anassagora? Lui praticamente osservò il fenomeno direttamente, perché un'eclisse c'è stata anche a quel tempo, era all'incirca il 478, il 17 febbraio per essere precisi, avanti Cristo.
1: Pure.
0: E lui osservò ad Atene questo fantastico fenomeno.
1: Ma non aveva gli occhialini protettivi?
0: No, non aveva gli occhialini.
1: E non è rimasto cieco?
0: Boh, sembra di no. Sembra si sia salvato per miracolo. Notando l'eclisse che avveniva in una fase di luna nuova e raccogliendo i racconti di testimoni sulla traiettoria dell'ombra, gettò le fondamenta dell'astronomia, cioè lui capì che c'era praticamente qualcosa che si...
1: Un'unione tra corpi celesti.
0: Beh, praticamente sì. E capì che si verifica praticamente l'eclisse solare quando la Luna si frappone esattamente tra la Terra e il Sole, e l'eclisse lunare invece quando la Terra si posiziona tra il Sole e la Luna. Insomma, in questo modo lui riuscì a capire questo tipo di fenomeno davvero straordinario. E da lì, cara Nuccia, naturalmente lo presero quasi a schiaffi, lo volevano mettere in galera, perché aveva portato avanti una teoria rivoluzionaria, perché all'epoca pensavano diversamente, pensavano fosse un fenomeno in qualche modo legato a qualche divinità.
1: Divinità, certo.
0: E lui ha provato a dare una spiegazione razionale, ma cosa stai dicendo? Ma tu sei blasfemo, sei un pazzo scatenato.
1: Beh, insomma, ce ne sono diversi nella storia che hanno rischiato il rogo. Tanti li hanno anche bruciati.
0: Per dire delle cose sensate.
1: Per dire delle cose scientifiche, che però la religione non ammette.
0: Assolutamente. Perché cosa facevano gli uomini un tempo? Quando c'erano questi fenomeni, pensavano fosse qualche fenomeno legato al Dio, allora facevano sacrifici anche umani. Tu pensa, facevano sacrifici umani. Poi, tra l'altro, quando li facevano, avevano anche la riprova che funzionavano, perché poi il sole tornava sempre.
1: È per forza. E quindi
0: diceva, vedi che funziona? Prossima volta ne mettiamo due, così facciamo prima.
1: Tre sacrifici. Di uno, così fa più presto ancora.
0: Questo per farvi capire, amici, come si ragionava un tempo.
1: Ma tu pensa che c'è ancora.
0: Quando andava bene facevano sacrifici animali.
1: Che tu pensi? Pensa che c'è gente che siamo lì ancora. Con quella mentalità.
0: Ecco.
1: Al giorno d'oggi. Per cui, insomma.
0: Sì, sì, magari su altri temi ne abbiamo veramente di tutti i colori. E quindi ecco, una storia lunghissima, però il primo a capire è stato addirittura nel 400 avanti Cristo Erotti, insomma, questo signore in Grecia, e a lui dobbiamo molto di queste teorie che poi si sono per fortuna diffuse e abbiamo cominciato a ragionare in maniera diversa.
1: Ah, certo.

0: 2026 con Sorry, lo siento. È stato veramente un fenomeno atteso un po' in tutto il mondo. Stavo leggendo, in particolare la Spagna era uno dei posti dove si poteva vedere meglio questo fenomeno, e ci sono state lunghe code per raggiungere i luoghi più, come
1: più adatti,
0: dire,
1: sì,
0: più emozionanti dove poter vivere questo fenomeno. Quindi treni pieni di gente, code in auto, insomma una cosa che ha preso molto, cioè alla fine le persone erano molto incuriosite.
1: Ma ci sono tanti appassionati, sai,
0: ma anche semplicemente
1: volta.
0: Curiosi, semplicemente
1: tanti curiosi, no? Ma anche molti appassionati,
0: sì. Pensa che ad esempio alle nostre latitudini ci sono stati anche una serie di eventi. A Lido, ad esempio, la locale Proloco ha organizzato delle osservazioni collettive distribuendo anche gli occhialini, siccome erano una rarità, contingentando anche minuti, 3 minuti a testa di occhialino per poter vedere il fenomeno. Sì, sì, sì. E quindi facevano un po' a turno sia a Lido che anche a Pellestrina. Ma in generale anche in altri posti c'è stato, ad esempio, chi ha fatto un aperitivo proprio al chiaro di sole, di luna, non lo so, insomma, al buio, non lo so, l'operativo al buio. Insomma, hanno fatto degli eventi proprio per poter assistere. E anche da noi, ripeto, in maniera molto spontanea, alcune zone della città si sono riempite di gente. Io ad esempio abito proprio sulla facciata, sulla laguna del Lusenzo, dove c'è un bellissimo tramonto tutte le sere, e lì era facilmente visibile. Quindi si è riempito di gente ieri sera ed era molto bello vedere tutte queste persone che aspettavano.
1: Tanti distratti avranno pensato: ma è già la serata dei fuochi d'artificio.
0: Bravissima.
1: Quando dei fuochi si riempie, quelle zone si riempiono,
0: certo,
1: di gente.
0: Sì. Adesso però si riempie dall'altra parte, zona Campo Traghetto, per capirci, perché i fuochi li hanno spostati. Un tempo era proprio lì, adesso invece si riempie dall'altra parte, andando verso la diga, per capirci, sì, no? Perché i fuochi li fanno lì adesso.
1: Li fanno da quella parte.
0: Te l'hanno detto, sì,
1: ma
0: che li hanno spostati.
1: Ma li facevano anche una volta lì,
0: Ma sì, sai che ogni
1: tanti anni fa.
0: Ogni tanto cambiano
1: là, sì,
0: per vari motivi, insomma, adesso sono tornati a farli lì. Anche quest'estate, visto che li fanno domani, sappiate che li fanno da quella parte.
1: Sempre nella laguna del Lusenzo, però spostati a nord.
0: Ok, quindi verso la diga.
1: Verso
0: giusto per capirci, per essere chiari. Caranuccia, è tempo di Unforgettable.
1: E sarebbe ora, sì,
0: Mi consenta di mettere una canzone del passato che è stato un grande numero uno. 1996, Robert Miles cantava One and One.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Lo, in questo caso siamo negli anni 90, Robert Miles piazzò una serie di successi meravigliosi, ogni volta che usciva una canzone eravamo tutti lì a sentire chissà cosa ha combinato questa volta Robert Miles, perché ci aveva abituato veramente bene.
1: Sì, che poi Gianni ha detto che ha cantato, no, lui non ha mai cantato,
0: no,
1: lui
0: infatti, suonava,
1: le
0: certo.
1: Voci erano di altre persone, in questo caso femminili, come avete sentito, ma è stato un bel successo di allora di Robert Miles. Grazie naturalmente a Falegnameria Padoana e Stile Design. Volevo ricordarvi ancora che in questi giorni è chiuso, sono andato in vacanza, l'attività è rimasta chiusa, rimane chiusa fino al 23 agosto, riapriranno quindi il 24, quindi vi aspettano dal 24 agosto in poi tantissime novità per la vostra casa. Da Falegnameria Padoana e Stile Design, in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.

0: Assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax. Relaxi in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
1: Da Casa Mania trovi serra

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone di The Bounce, amici, si chiama Magnetic. 10:14, quasi le 10:15 del mattino, c'è Riservato per Due. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e tutte voi.
0: Ecco, cordiale pubblico. Allora, come sarà questo Ferragosto? Sole caldo intenso, sì. Cara Nuccia, queste sono le previsioni, però c'è già l'orizzonte, ci dicono che la prossima settimana probabilmente le temperature diminuiranno. Di quanto non si sa. Respireremo, boh, non è che possiamo dirlo.
1: Ci accontentiamo anche di poco.
0: Di basta quello che succede.
1: Basta che arrivi un segnale.
0: Eh sì, anche perché sono 20 giorni, amici, li hanno contati, basta, di AFA, un'ondata di calore che sembra sia stata la più lunga dell'estate. Anche se poi in verità io non mi sono accorto che le ondate sono finite, a me sembrava fosse il tuo, mi sembra un'unica onda.
1: No, abbiamo avuto delle giornate.
0: L'hai avute?
1: Poca roba, a dir la verità.
0: Forse delle mezz'ore più che delle
1: poca
0: giornate.
1: Poca roba, ma qualche giorno che non abbiamo neanche acceso il condizionatore. A proposito, mi è arrivata la prima bolletta, ragazzi.
0: Aia.
1: Che dolore
0: hai
1: di
0: avuto
1: cuore.
0: Hai avuto un capogiro.
1: Ma porca miseria, io non lo so come si possa fare ad andare avanti.
0: Ma guarda, a casa mia è H24, Forse due H24, perché ne abbiamo uno per piano.
1: No, per carità, io adesso non voglio piangere, la posso pagare, eccetera, ma sto pensando.
0: Sì.
1: Ci dicono tanto che, soprattutto gli anziani, le persone fragili, cercate di stare al fresco, l'aria condizionata, eccetera. Ma se un pensionato deve pagare ste popò di bollette poi, come fa a tenere accesa l'aria condizionata?
0: Diventa difficile.
1: E allora, o li volete morti o li volete vivi. Bisogna insomma che stia anziani, ma non solo anziani, anche coloro che hanno stipendi bassi, che non possono permettersi di pagare bollette,
0: certo,
1: di questo genere.
0: Beh, insomma, ci sono stati
1: bisogna
0: anche
1: aiutarli,
0: sai, dei provvedimenti, hanno detto bisogna andare nei luoghi pubblici dove c'è l'aria condizionata, così in qualche modo cercate di rimanere lì.
1: E allora ci portiamo tutto il nostro necessario e andiamo a vivere in un grande magazzino.
0: Praticamente.
1: Andiamo a vivere lì.
0: Una cosa è così.
1: Andiamo insomma in comune e tengano aperto anche di notte, così, visto che hanno aperto.
0: Dormono lì, dici?
1: Si dorme anche lì. A questo punto.
0: Parliamo anche con i supermercati, magari tra.
1: Certo.
0: Tra il reparto surgelati, che fa anche freddo lì,
1: no,
0: tra
1: perché
0: l'altro.
1: Bisogna anche pensarci alle persone che.
0: Beh, come no, ma certo.
1: Non si possono permettere di avere un condizionatore acceso dalla mattina alla
0: insomma,
1: sera.
0: Insomma, io leggevo che comunque c'è oltre il 50% della popolazione italiana che non ha l'aria condizionata, quindi provate a immaginarvi.
1: Io non so come faccio.
0: Come si vive senza l'aria condizionata, cioè diventa veramente un problema gigantesco, proprio perché sono ondate di caldo talmente lunghe, cioè questi come dormono?
1: No, non si può vivere
0: in
1: così.
0: Vasca da bagno,
1: è dura.
0: No. La bella musica di BCS tra poco c'è con Ellison, quindi le vostre canzoni preferite.

0: molto molto carina, un pezzo che ci ha portato in questa estate 2026 che stiamo suonando molto spesso, mi piace. Ecco, mettiti pure comoda.
1: No, sono andata a rinfrescarmi un po', perché noi abbiamo l'aria condizionata qui dentro, però dopo un po' ti abitui
0: quindi
1: e
0: devi...
1: senti caldo. Allora vado sotto il condizionatore a rinfrescarmi un po' ogni tanto, quando mi vengono le vampate di calore. Vabbè.
0: Ecco, siamo in zona con le liste, ci sono le vostre canzoni preferite, se avete voglia di una canzone,
1: certo,
0: potete anche mandarci un messaggio, sappiatelo, 338 26 62 777, quella che ci è stata richiesta è quella di Serena Brancale, che è un po' una delle grandi hit dell'estate, ce l'ascoltiamo insieme. Si chiama Il mio paese.
2: Con le Listen.
3: Con le Listen.
2: Con le Listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivibilità.

0: Nilo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
1: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
3: Affidati a Bergo.
1: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
3: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
1: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
12: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
11: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
14: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: abbastanza inconsueto, non è un nome frequente, no?
1: Cioè, beh,
0: no,
1: il sud no, è un nome molto frequente.
0: C'è?
1: Beh, Barbara D'Urso si chiama Carmela.
0: Ma veramente?
1: Ma dai, te l'ho detto mille volte.
0: Pazzesco, non mi rimane, non mi resta sta
1: vero
0: cosa.
1: Il vero nome di Barbara D'Urso è Carmela.
0: Ma pensa un po', incredibile, amici.
1: Carmela, infatti è napoletana.
0: Ah, ecco, si spiega tutto. 10:33 del mattino, allora parliamo di vacanze.
1: Vacanze, vacanze, mare, spiaggia.
0: Mare, certo.
1: Ovviamente, tanti sono quelli che amano il mare, anche se con queste temperature ultimamente tanti optano per la montagna.
0: È un po' in calo, devo dire, il gradimento
1: sì,
0: del mare.
1: Ma è solo una questione di caldo.
0: È vero.
1: Perché tutti amano il mare comunque.
0: Sì.
1: L'estate è mare, c'è poco da fare. Però c'è il discorso della prova costume. Già prima dell'estate cominciamo a metterci in dieta,
0: sì,
1: a darci un'occhiatina allo specchio.
0: Sto messo quest'anno?
1: Come sono messo? Mi posso mettere in costume? Eccetera.
0: Il fisico è decadente?
1: Esatto, e a qualsiasi età succede. Io non lo sapevo, ho letto un articolo che mi ha un po' impressionato, devo dire la verità. Pensa, è stata fatta una ricerca. L'ansia da prova costume, un italiano su 10, ed è tanto, non va al mare perché si sente brutto, non si sente adeguato,
0: adatto
1: a mettersi praticamente
0: a nudo.
1: Perché comunque col costumino non è che
0: certo,
1: copri tanto.
0: Ma io pensavo anche di più, ti dico la verità, sinceramente.
1: A me sembra tanto.
0: Sembra tanto.
1: Sì, mi sembra tanto, so, perché poi
0: considerando
1: effetti,
0: quanto effettivamente è sentito il discorso del...
1: Ma tutto quello che vuoi, però se vai al mare poi vedi un po' di tutto.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Gente,
0: insomma,
1: di tutti i tipi, grassa,
0: certo,
1: magra, dritta, storta.
0: Però sai, forse magari proprio quelli che sentono la competizione in qualche modo, hanno paura del giudizio.
1: È un'ansia, tra l'altro non è una semplice insicurezza passeggera. Da questa ricerca viene fuori che è proprio un fenomeno sociale concreto, è una cosa seria, insomma, legato proprio alla percezione, e molto spesso sbagliata, di se stessi. Cioè ci si vede male rispetto a quello che effettivamente,
0: ecco,
1: si è.
0: Quindi oltre agli occhialini per l'eclissi servono anche gli occhiali per vederci bene.
1: Noi lo sappiamo, quando ci mettiamo una mania in testa, poi è difficile che riuscire a togliercela.
0: Ti fissi su delle cose.
1: Ti fissi,
0: no?
1: Anche su delle imperfezioni che tutti quanti abbiamo, ci mancherebbe altro. Chi ha un corpo perfetto, voglio dire. Però queste persone tendono ad amplificare
0: i propri difetti
1: ai massimi livelli,
0: certo,
1: anche questi piccoli difetti che hanno un po' tutti. E
0: poi
1: quindi,
0: insomma, tra l'altro, come dicevi, molto varia anche l'età, no? Che probabilmente poi cambia il rapporto, tipo da giovani magari sai c'è la paura di guardarsi con gli altri e di avere qualcosa di diverso,
1: sì,
0: ed è forse più
1: questo scema, ma quando sei molto avanti
0: con gli anni, probabilmente,
1: perché anche,
0: certo,
1: se sei nella mezza età, per esempio quarantenne, cinquantenne, adesso ci tiene,
0: certo,
1: come un giovane ad avere un bel,
0: certo,
1: corpo, eccetera. Poi passati 50-60,
0: ecco,
1: non ci va di più tanto.
0: Si va in prescrizione,
1: sì,
0: dici.
1: Sì, okay, che ci vuoi fare?
0: Ormai quella è la situazione.
1: Quello non ci puoi fare più niente,
0: certo,
1: per dire. Ecco, quindi a me è impressionato, perché non pensavo ci fosse. Sì, un po' di paura, qualche timidezza per chi non è proprio sicuro del proprio corpo, ma,
0: certo,
1: addirittura che rinunci di mettersi in costume, andare al mare per non
0: per questo motivo, insomma,
1: in costume,
0: è una percentuale alta.
1: Sì,
0: dici,
1: mi sembrava un po' esagerato, devo dire la verità.
0: Ecco, e quindi che si fa? Niente, bisogna mettersi a dieta, bisogna andare in palestra. Che dobbiamo fare?
1: Dobbiamo lavorare su noi stessi.
0: Ah, dici non c'è in palestra?
1: Sì, non è tanto una questione in palestra.
0: Poi, se però sai proprio una cosa che ti limita e ci tieni, evidentemente puoi fare anche delle scelte. Cioè, se è proprio magari il discorso dell'allenamento, eccetera, eccetera, uno può provare a migliorarsi piano piano, insomma, ci sono delle possibilità.
1: Certo, oppure quelli
0: al giorno
1: che
0: d'oggi, insomma,
1: si vedono sono come quelli che si vedono troppo grasse o troppo magre e che magari non è vero, hai capito? Hanno bisogno magari di un aiuto psicologico.
0: Ma quello è un altro,
1: ecco,
0: tipo di cosa, ci mancherebbe. Due canzoni in arrivo, amici, c'è cioè il meglio degli anni 90. Simply the best. Simply the best.

0: La canzone è stata portata al successo negli anni 90 da Il Bush, ce la ricordiamo tutti benissimo.
1: Ah sì sì, assolutamente, grande successo.
0: Buongiorno, scusate. Buongiorno cari amici, buon giovedì 13 di agosto, era l'appuntamento con Simply the Best e a questo punto torniamo a parlare di estate. Estate, cari amici, tra poco parleremo anche di piccoli incidenti che possono capitare durante la stagione estiva, soprattutto per quelli poverini che hanno dei mega yacht.
1: Poveri.
0: Ecco, che magari succedono.
1: Si affondano pure.
0: Dopo averli pagati un capitale. Tra poco vi raccontiamo un fatto increscioso.
1: Che dolore!
0: Successo nelle acque di Porto Cervo, che non è naturalmente un posto per tutti, e in effetti, insomma, questi qua erano dei signori particolarmente benestanti. Però la vacanza è finita malino. Tra poco vi raccontiamo, state con noi.
1: Mangiare.
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
12: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
11: Scopri di più su somit.it.
12: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
11: Affidati a noi.
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
13: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
15: Tu conosci Milano Wine Bar?
16: Conosci i nostri cocktail?
15: I nostri aperitivi?
16: I nostri ricchi buffet?
15: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: La canzone di Chaka Khan, Boogies in My Soul, con Snoop Dogg, un bellissimo duetto. Stiamo avvicinandoci verso la parte conclusiva della nostra mattinata con Riservato per Due. Abbiamo parlato, anticipato, di questo super yacht colato a picco, cari amici, nelle zone di Porto Cervo. Pensate, valore 8 milioni di euro. Insomma,
1: uno yacht di 30 metri.
0: 30 metri, giusto per darvi così qualche informazione, poteva contenere parecchie persone, più di 10. Per quanto riguarda la disponibilità, c'erano delle belle cabine, c'era quella padronale naturalmente, ma c'erano anche 5 cabine diverse, 2 VIP e altrettante doppie, in totale 10 ospiti e 5 membri dell'equipaggio.
1: Quasi un albergo in pratica.
0: Ecco, un grande
1: residence.
0: Quindi molto bello, tra l'altro appena varato, pensate, da 4 giorni aveva iniziato a solcare il mare.
1: Ma pensate, gli avevano consegnato 4
0: fresco,
1: giorni
0: fresco.
1: Fa. Beh, sarà ancora in garanzia.
0: Ma io credo di sì, credo di sì. Che cosa è successo? Come mai è colato a picco? C'è stato un incendio al motore.
1: Un'avaria al motore che ha provocato un incendio.
0: Ecco. E da lì naturalmente ha lesionato lo scafo che ha imbarcato acqua e quindi si è adagiato adesso sul fondo a 7 metri di profondità.
1: Ne stiamo ridendo perché si sono salvati tutti,
0: certo,
1: non c'è stato
0: nessuno
1: ferito, e gli occupanti di questo yacht sono stati presi in carico da altre imbarcazioni che li hanno naturalmente fatti salire nelle loro.
0: Diciamo che un pochettino di apprensione c'è per lo yacht adesso, perché effettivamente sai, 8 milioni, dice, insomma.
1: Eh sì, perché
0: non se l'è neppure goduto.
1: Potete pensare al valore, il lavoro che c'è anche dietro a questo scafo, bellissimo, per costare 8 milioni, figurati.
0: È qualcosa di molto bello.
1: Qualcosa di bellissimo.
0: Comunque, immagino effettivamente che siano assicurate, adesso credo, insomma. Quindi quelli che piangono adesso non sono tanto loro, ma forse la compagnia di assicurazione.
1: È quello che ha costruito, evidentemente,
0: certo,
1: c'è stato
0: soprattutto
1: qualcosa.
0: Soprattutto il motore, adesso bisognerà capire che cosa è successo, come mai un motore nuovo di pallino,
1: esatto,
0: dopo 4 giorni ha avuto questo principio di incendio, ha avuto questo incendio. Quindi diciamo che tutto bene ciò che finisce bene, adesso però arrivano le indagini per trovare le responsabilità.
1: Ma non solo, adesso stanno monitorando anche la zona perché c'è il rischio ambientale.
0: Chiaro.
1: Hanno visto anche delle chiazze di gasolio, c'è anche questo da considerare. Quindi,
0: ecco, ma il signore credo interessi meno il rischio ambientale,
1: può darsi.
0: Sai com'è? Riguarda in questo momento più alla situazione.
1: Un imprenditore italiano è tra l'altro il proprietario.

0: fine, cara Nuccia, al momento dei saluti. Stavo guardando le immagini proprio dell'affondamento, perché poi in vicino lì c'erano tutti quanti gli altri VIPs che stavano facendo il loro momento di relax, anche loro su dei mega yacht, e hanno proprio filmato il momento in cui lo yacht si è piegato. Certo, naturalmente. Al giorno d'oggi non passa niente inosservato, quindi c'è lo yacht piegato su un fianco che piano piano sta imbarcando acqua. Era in zona Liscia di Vacca, Caranuccia, dove tu normalmente vai in vacanza, Liscia di Vacca.
1: Sì, okay. Mi sembra in dimensioni, in proporzione molto più piccola, la posizione che aveva la Concordia, sai, che
0: sì,
1: quella che si è capovolta,
0: certo,
1: Costa,
0: sì, sì,
1: Concordia,
0: su un fianco
1: davanti all'Isola del Giglio.
0: Sì, quella era un po' più grandina,
1: Sì, dicevo, in versione molto più ridotta, perché è praticamente appoggiata nella stessa maniera.
0: Sì, è un po' più distante dalla riva, e in effetti, sì, quindi eravamo già, ti ripeto, non dico in mare aperto, insomma, comunque
1: quasi,
0: c'era,
1: sì,
0: c'era parecchia acqua a 7 metri, quindi adesso devono tirarla su, perché inizialmente si è prima, come dire, piegata su un fianco, e poi piano piano non sono riusciti a portarla via, insomma, a trascinarla verso riva prima che imbarcasse tutta l'acqua.
1: Tutta l'acqua.
0: E adesso dovranno recuperarla, va bene.
1: Mi viene un po' di
0: tristezza. Sai che non lo so se queste, poi in questi casi si riesce poi a recuperare, cioè la tirano su, si può restaurare, che si fa? Cioè, veramente sono molto ignorante su questi temi.
1: No,
0: sai, non
1: se
0: ho mai avuto
1: una macchina, bisogna buttarla.
0: Uno yacht,
1: con
0: brava,
1: acqua salata, ma questa è una barca.
0: Quindi mi chiedevo,
1: all'acqua salata,
0: il
1: dire,
0: motore, boh, è rovinato. lo scafo si può riparare,
1: no,
0: perché
1: idea,
0: è nuovo, cioè, voglio dire, sarebbe un peccato.
1: Sì, perché stai pensando agli 8 milioni.
0: Agli 8 milioni. Sai, io sono un poveretto, quindi dici, beh,
1: no, ma in effetti
0: lo recuperiamo, facciamo un lavoretto,
1: allora,
0: fatto bene,
1: diciamo
0: di bricolage.
1: Verità, anche se noi non ci potremmo mai permettere una roba di questo.
0: No, però un po' di empatia verso questa persona ce l'ho.
1: Però voglio dire, se pensa al valore che c'è in quella barca,
0: c'è,
1: nuova, poi, perché come dicevamo, era stata consegnata da pochi giorni.
0: Mi immagino.
1: Beh, viene una stretta al cuore.
0: I risparmi di una vita di questo signore.
1: Poverino. No,
0: avrà rotto il porcellino per comprarla, pensa un
1: io
0: po'.
1: Non stavo pensando
0: tanto a
1: questo signore qua, stavo pensando a tutto il lavoro di operai che ci sono stati per la barca e tutto il resto. Vabbè, pazienza.
0: Caranuccia, siamo alla fine, è il momento di ritrovare un bel successo del 1989, con questo ci salutiamo, appuntamento a domani.
1: Domani, ciao a tutti, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Con If You Don't Know, Be My Now all'interno della nostra giornata. Questo era lo spazio dedicato ai ricordi, quindi Unforgettable, solo grandi numeri uno. Grazie anche a Gioielleria Ballarin, vi voglio ricordare la bellezza dei gioielli di Ballarin. C'è un grande brand come Comete che potete scegliere in questi giorni. Ci sono i gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Se volete scoprire tutto, ci sono anche in versione multicolor, oppure le potete scegliere nelle tonalità dell'azzurro, del verde, del rosa e del blu. Cari amici, diamo un'occhiata agli orologi, attenzione. Da 5 minuti sono le 11 del mattino.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
10: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
10: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi
10: e le golose coppe gelato.
9: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Telefono 041 55 40 660.
9: Hush Caffè.
10: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Pes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Harry Styles, amici, Dance No More, 11:17, buon giovedì e ben ritrovati, la bella musica di Radio BCS. Abbiamo parlato prima di barche, di grandi imbarcazioni, insomma di questi yacht straordinari, e ho trovato proprio una notizia, che in verità non è neanche una notizia, è un post social, dove c'è un imprenditore che si lamenta del costo per fare il pieno alla sua barca. Lui ha fatto 50 tonnellate, pensate, di carburante, ed ha speso, attenzione amici, 137.000 euro. Si tratta di un imprenditore che era proprio in questi giorni in vacanza a Porto Cervo, quindi lui ha fatto il pieno alla barca, 137.000 euro, non propriamente per tutte le tasche. Lui tra l'altro si è lamentato perché ha detto che era piuttosto caro, poi in verità, facendo i conti, insomma, in molti gli hanno detto che quello è il prezzo del carburante in questi giorni, e quindi il prezzo pagato è giusto, perché lui si era lamentato con i sardi che fanno pagare troppo naturalmente anche il gasolio, e invece il prezzo era giusto. Ma soprattutto quello che stupisce noi poveri umani è che cosa spendono per poter mettere in moto queste grandissime imbarcazioni, questi yacht pazzeschi. Quindi pensate, il pieno 50 tonnellate, 137.000 euro. Voi alla pompa stamattina quanto avete fatto? I soliti 10 euro? Ecco, pensate un po' le proporzioni. Mettiamo Carl Brave, ancora buongiorno su BCS, e tra poco spazio alla musica nuova.

0: Canzone di un po' di tempo fa di Cal Brave, si chiama Posto, Posto, Posto all'interno della nostra giornata. Ancora ben trovati, è tempo di musica nuova e quindi andiamo subito a presentare quella che è una delle novità di questa settimana. È tornata Olivia Dean, che abbiamo già molto apprezzato con un paio di singoli che sono diventati dei super hit e che abbiamo suonato tantissimo qui da Radio BCS. È stata in concerto anche in Italia, tutti impazziti per lei, tutti quanti a cantare le sue canzoni, e adesso c'è un singolo nuovo tutto da ascoltare, si chiama Baby Steps, ce l'ascoltiamo nell'appuntamento novità.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

Bellissima voce dei Fugees, e per questo motivo l'hanno chiamato, appunto, l'hanno chiamata Olivia Loreen. Quindi in qualche modo il destino, diciamo così, era già segnato, cioè che ci fosse un destino musicale per questa ragazza in qualche modo era già stato indicato dai genitori. Bellissima questa canzone nuova che abbiamo messo nello spazio novità. Noi adesso facciamo una pausa, 11:26, quasi 11:27. Ci ritroviamo tra pochi minuti con la bella musica di Radio BCS. State con noi, a tra pochissimo, con Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS.

1976-2026, Le Nozze d'Oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone di Madonna, quella di Sabrina Carpenter insieme a Bring Your Love. 11.35 del mattino, siamo nel cuore dell'ora, entrano molto spazio anche alle notizie, quindi vi faremo così una sorta di riepilogo di quelli che sono i fatti più importanti dalla nostra città, quindi le ultimissime da Chioggia Sottomarina. Ma adesso invece vi faccio sentire la bella musica dei 2000. Abbiamo preparato per voi due canzoni strepitose, abbiamo i Coldplay con The Hardest Part e poi Michael Bublé con Hollywood.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina, per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
9: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
8: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
9: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
8: Prenota online su centroastoria.it.
10: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
12: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
11: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
18: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di James Young si chiama Infinity. Siamo in zona notizie, quindi siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti della nostra città. Vi raccontiamo tutto, c'è l'informazione di ultima ora.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Sono tornati gli abusivi spiaggia, una delle missioni che si è dato l'assessore alla sicurezza e il contrasto al commercio abusivo con venditori irregolari che cercano di trasformare la spiaggia o almeno una parte del litorale in un vero e proprio souk a cielo aperto. Penso ha ordinato il presidio della spiaggia con il pattugliamento della polizia locale, che in effetti ha avuto un potere di deterrenza nei confronti dei commercianti regolari. Ma secondo il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stecco, il problema dei venditori abusivi non è stato risolto ma solo spostato. A suo dire i venditori hanno solamente cambiato strategia, abbandonando la postazione statica per una vendita ombrellone a ombrellone. Oggi, prosegue Stecco, gli abusivi continuano la loro attività passando tra gli ombrelloni, cosa che rende difficile trascorrere una giornata tranquilla in spiaggia. C'è chi sostiene che sembrano addirittura aumentati. Il paradosso è che a pochi metri dalla postazione della polizia locale, tra le torrette 9 e 10, si sta riformando un punto vendita che si sta ampliando, facendosi beffa delle forze dell'ordine. Ancora dalla città, parliamo della siccità. Il sindaco Armelao invita a usare l'acqua con criterio. L'acqua scarseggia sempre di più, il perdurare del caldo torrido e del periodo di siccità sta aggravando l'emergenza idrica anche a Chioggia. Per adesso ha scongiurato l'arrivo delle autobotti, anche se l'approvvigionamento di acqua proveniente dall'Adige è sospeso per l'avanzamento del cuneo salino. Già da un pezzo il sindaco chiede ai cittadini più responsabilità nell'uso dell'acqua potabile. Dopo la chiusura delle fontane pubbliche, ora si chiede ai cittadini di fare la propria parte. Al momento l'appello è quello di utilizzare l'acqua con criterio, limitare l'uso per l'igiene personale e l'alimentazione domestica. È meglio lasciar perdere l'irrigazione dei giardini, gli orti e lavare le aree cortilizzate e piazzali, come pure il lavaggio dei veicoli a motore. Il riempimento di piscine e delle vasche da giardino, oltre fontane pubbliche, consente naturalmente di razionalizzare le pubbliche riserve di acqua che adesso sono garantite solamente da Venezia. Fuochi d'artificio, cresce l'attesa per la notte dei fuochi. Domani alle 23.45 illumineranno le acque della Laguna dell'Usenzo, uno spettacolo che torna ogni anno per salutare l'arrivo del Ferragosto. Quest'anno in concomitanza ci sarà il Sea Music Festival e per quanto riguarda i fuochi d'artificio saranno ancora più ricchi del solito, con una formula rinnovata e più scenografica. Erano queste le notizie dalla città. Stare con te.

0: pezzo si chiama Hard and Heart e questa mattina c'è tornata la voglia di sentirlo. Buon giovedì 13 di agosto, siamo a ridosso oramai di mezzogiorno e come succede alla fine dell'ora noi abbiamo la possibilità di riascoltare un bel numero uno, quindi viaggio nel tempo, vi faccio sentire nei prossimi minuti la voce di Anastasia, la canzone si chiama Sick and Tired.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ball, noi facciamo un viaggio nel tempo, ma soprattutto andiamo ad ascoltare delle canzoni che sono state dei bellissimi numeri uno. Questa è stata proprio un numero uno in Italia nell'anno 2004, l'abbiamo fatto in collaborazione con Fallina Maria Paduan Stile e Design. Vi ricordo che sono in vacanza, torneranno dal 24 di agosto, quindi se avete bisogno urgentemente, diciamo così, di infissi, vi chiediamo di aspettare fino al 24, quando torneranno belli, carichi, pieni di energia per ripartire dopo le vacanze. Diamo subito un'occhiata agli orologi. Da 4 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Canzone bellissima, Bruce the Boss, Bruce Springsteen con There Goes My Miracle, una idea davvero malsana, quella avuta dal figlio della famiglia Beckham, quindi da parte di David e della mamma, la Posh Spice, Vittoria. Che cosa ha fatto il ragazzo? Era in vacanza in questi giorni e per cucinare gli spaghetti ha preso l'acqua del mare. È stato preso di mira non solo da gli utenti normali, ma anche da alcuni esperti che hanno segnalato come ci siano dei batteri resistenti alla cottura, la presenza di idrocarburi, microplastiche, insomma davvero non una bellissima idea. Forse lui pensava di essere il genio della lampada, dice, sai, acqua salata, magari non ci metto neanche il sale, gli spaghetti vengono bene. Non so se ha avuto il coraggio di mangiarli, se l'ha fatto, insomma non prendete esempio, perché davvero è molto rischioso fare una cosa di questo tipo. C'è Colin Lister, amici.
1: Colin Lister.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Aglio.

0: a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: tra non molto spazio all'informazione sportiva, quindi vi raccontiamo quelli che sono i fatti più importanti della giornata, le trattative di mercato, si ne parla tantissimo in questi giorni, e le formazioni italiane che piano piano si stanno preparando, perché tra un paio di settimane finiscono le vacanze e inizia ufficialmente il campionato di calcio di Serie A, e quindi si riparte con la nuova stagione. Siamo nel cuore dell'ora, abbiamo scelto per voi due successi degli anni 2000, le prossime che ascoltiamo insieme sono Million Dollar Bill di Whitney Houston, subito invece Mooney con un pezzo che si chiama Dove.
1: Simply the best. Simply the best.

0: sono state una bella realtà della musica degli anni 2000. Dove in particolare di Mooney è stato uno dei pezzi più ballati di inizio anni 2000. Questo invece di Whitney Houston con la collaborazione insieme a Frankie Knuckles, fecero insieme questo bellissimo lavoro che si chiamava Million Dollar Bill, che abbiamo riascoltato insieme. Era questo l'appuntamento con Simply the Best. Abbiamo ascoltato due canzoni, due ricordi del nuovo millennio. Adesso ci fermiamo qualche minuto, tra non molto affronteremo anche il tema sport, quindi vi raccontiamo le notizie della giornata, ma intanto una breve pausa e subito dopo la pubblicità torneremo con Jungle e il loro singolo dell'estate, quello che si chiama The Wave.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
10: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
9: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
11: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
9: secondo la migliore tradizione.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
9: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
10: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
12: Tomato by Clodia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News,
4: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: estate, anche con un retrogusto estivo, no? Queste canzoni sanno veramente da vacanza. The Wave, il pezzo che abbiamo appena riascoltato, ci porta allo sport, ci sono le ultime notizie della giornata.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Notizie dello sport, iniziamo con il nuoto, questa pagina straordinaria, fenomeno Sara Curtis, fenomenale davvero la nuotatrice italiana 19enne che a Parigi domina la semifinale dei 50 d'orso, chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il primato mondiale che era di 26,86. Alle sue spalle Alina con 26,91, Mary Ambre Molu in 27,25, Costanza Cocconelli invece è nona in 27,87, resta fuori dalla finale, ma complimenti naturalmente a Sara Curtis, un'impresa straordinaria. Adesso aspettiamo la finale per avere naturalmente nuove soddisfazioni. Parliamo di calciomercato, Lazio scatenata in queste ore, a un passo da Frattesi, accordo sulla formula con l'Inter, e adesso sta puntando anche all'attacco. Tra i nomi papabili c'è quello di Icardi, alternative sono Pinamonti e Lucca in uscita dal Napoli. Per quanto riguarda l'Inter invece, dopo l'acquisto del laterale al posto di Dumfries arriverà Spence, si lavora anche a centrocampo, priorità Jones, ma serve lo sconto del Liverpool. Intanto in uscita c'è Frattesi che libera proprio lo slot per il giocatore inglese. Parlando di mercato invece, Juventus in uscita, Vlahovic volta pagina, è già arrivato in Turchia, è iniziato proprio la sua nuova avventura ieri con la presentazione ufficiale. Ricordiamo il nuovo contratto, 10 milioni all'anno più 10 milioni di bonus per 3 anni, il contratto un triennale. Ad attenderlo ieri c'era davvero un mare di gente in Turchia per il suo inizio della sua nuova avventura, appunto lontana dalla formazione bianconera. Per quanto riguarda invece la Juventus, dilemma portieri, Suzuki bloccato dal Paris Saint-Germain, risalgono le quotazioni di Vicario. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: La canzone, quella dei Beats International, si chiama Da Be Good To Me. L'ultima per oggi, grazie a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo la bellezza della linea Io e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli, sono tutti bellissimi, dai più semplici ai più eleganti, anche con perle e pietre dure, sono meravigliosi. Un saluto speciale a Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina. Noi ci ritroviamo domani, vi auguro buon pranzo e vi lascio a We Love 90. Ciao a tutti!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì!

0: scuola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 50.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Gli anni 90 sono gli anni delle boy band, gruppi musicali creati a tavolino dai produttori musicali, composti da soli ragazzi, in cui tutti cantano e nessuno suona alcun strumento. Tra le più famose si ricordano i Take That e i Backstreet Boys, le loro controparti femminili, Spice Girl e All Saints.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We Love 90.
14: Nel 1991 la cantante Madonna è protagonista del discusso film documentario A letto con Madonna. Presentato in anteprima al Festival di Cannes di quell'anno, il documentario racconta la vita privata della cantante e in retroscena durante i suoi concerti. Alcuni ballerini fecero causa alla pop star per aver incluso nel documentario scene non autorizzate.
13: We Love 90.
15: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: bene, dai, allora 13/08/2026, 14:10 è finita la canzone, proprio fino all'ultimo sgocciolo, come si usava dire una volta, fino all'ultima nota. Buon pomeriggio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

Certo che in questi giorni è veramente molto difficile viaggiare, sia per quanto riguarda il settore aereo. Leggiamo in questo momento che praticamente anche per quanto riguarda questo giovedì 13 di agosto all'aeroporto di Catania, infatti guardavo prima un servizio sul TG5, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, la SAC, che gestisce lo scalo siciliano, ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte di domani 14 agosto. Ecco, quindi chi magari doveva, che ne so, prendere un altro volo da Catania per recarsi da un'altra parte dovrà aspettare in questo caso, eh? È il quarto giorno di sospensione dei voli a Fontanarossa in questa settimana in cui l'Etna è in eruzione. Quindi danni per il turismo, asso esercenti. Dice potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust a rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Infatti sentivo una signora che diceva che era arrivata a Catania, ha noleggiato un'auto e ha pagato un botto, perché naturalmente poi c'è chi ne approfitta in queste situazioni. Quindi speriamo bene che insomma si sblocchi questa situazione all'aeroporto di Catania. Andiamo avanti, Katy Perry, le 14:18, buongiorno.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
0: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
3: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
8: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali

0: La panoramica dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
4: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
3: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Rolling Stones, che li stiamo ascoltando oramai già da qualche settimana con la nuova canzone. È uscito anche il disco, è uscito anche l'album. Allora, Simply the Best è pronto per voi. Ci sono due successi anni 2000, Edouard Maya, la bella Stereo Love, subito dopo Rio, Shine On.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

gira sui social il video dell'incendio divampato ieri sera. Tanta paura, ovviamente nella notte il rogo che esplode a Borgo San Giovanni, fortunatamente insomma non si registrano danni alle persone né persone intossicate. Naturalmente la paura è stata tanta tra i residenti delle case poco distanti dal fronte del fuoco, che fortunatamente non sono state toccate dalle fiamme, e quindi è divampato praticamente questo incendio nell'area compresa tra la linea ferroviaria e la zona industriale di Valdario. Il rogo, le cui cause restano ancora in fase di accertamento, ha avvolto e distrutto alcuni casoni della zona, sollevando alte colonne di fumo visibili a distanza. Naturalmente i vigili del fuoco sono intervenuti con 4 camionette operative, giunte tempestivamente dalle sedi di Chioggia, 2 mezzi, Cavarzere e di Mestre. I pompieri si sono alternati a ritmo continuo sul posto, garantendo così un'azione di spegnimento ininterrotta per permettere ai mezzi di soccorso di operare in totale sicurezza senza intoppi. I carabinieri hanno completamente presidiato e sigillato via Turati da entrambi i lati. Ecco, fortunatamente insomma non si sono registrati danni alle persone e né a persone intossicate.

Smeralda, martedì 11 agosto, ed ora si trova adagiato su un fianco a circa 7 metri di profondità. Il bolide lungo 30 metri circa, consegnato solo 4 giorni prima, pensate, al suo proprietario, si sarebbe fermato per una avaria al motore. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo si trovavano 14 persone tra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è

un imprenditore italiano era in compagnia di altre persone per godersi probabilmente una vacanza e improvvisamente si sarebbe dedicato una avaria al motore che poi avrebbe provocato un principio di incendio a bordo. Le fiamme sarebbero state presto contenute, ma

Il proprietario ha atteso l'arrivo dei soccorsi e della capitaneria, naturalmente di porto, della Maddalena. Ecco, sembra strano, uno yacht appena acquistato 4 giorni prima, bellissimo, naturalmente è un Hammer F100, lungo circa 30 metri e con 7 metri di baglio. Per quanto riguarda i motori, equipaggiato da 4 Volvo Penta IPS 1200 da 900 cavalli ciascuno. La velocità massima è di circa 28 nodi, che corrispondono a circa 53 km orari. Lo yacht è dotato di 5 cabine, una suite principale, 2 cabine VIP e altrettante doppie. Può ospitare fino a 10 ospiti e 5 membri dell'equipaggio. Ecco, dice, uno yacht di questo valore di 8 milioni di euro, come cosa può essere successo? Una avaria al motore, lo scafo si prende fuoco, e incredibile ma vero. Magari sarà una barca piccolina, così dici, vabbè, insomma, barca piccolina, il motore è quello che è. Invece vedi, in questo caso è successo ad uno yacht veramente molto ma molto costoso. Ecco, magari se questo imprenditore aveva una barca un po' più piccola, che ne so, magari non succedeva, oppure era destino, non lo so. Però incredibili le immagini di questo yacht bellissimo che appunto prende che praticamente affoga, diciamo, in qualche modo. Andiamo avanti. Arman van Velden, RBCS, questo si chiama You and Your Soul. Velocemente vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegliete alle 15:45, 3 canzoni che oggi che ci potete richiedere del vostro artista preferito, messaggio WhatsApp 338 26 62 777, linea fissa 041 40 0046. Fatelo subito, mi raccomando.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 38 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti. Oppure i gioielli della linea Io e Te, gioielli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Gioielleria Ballarin naturalmente la trovate in Viale Padova, sotto Marina. Buon pomeriggio, ma soprattutto buon estate 2026, mese di agosto, oggi è il 13, giovedì. Ora esatta alle 15:03, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici. Logici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 9 14 00.
11: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
13: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: che Macondina torna in mare dopo le cure al Lido ed è una tartaruga. A proposito di tartarughe, domenica mi trovavo in barca e ho visto una tartaruga. Non l'ho mai vista nei mari tropicali durante i miei viaggi e la vedo a sottomarina. Sì, eravamo un po' al largo, insomma, con la barca, abbiamo visto questa testina fuori dall'acqua, come abbiamo rallentato per vederla meglio, è andata sotto. Comunque era proprio una tartaruga, ma in questo caso è Macondina, una tartaruga carretta di giovane età, circa 1 o 2 anni. Era stata rinvenuta il 17 luglio nella zona degli Alberoni in grosse difficoltà, fortemente debilitata e ricoperta di balani che ne impedivano movimenti e alimentazione. È stata recuperata, è stata affidata alle cure del centro di primo soccorso per tartarughe marine negli spazi del centro di soggiorno Morosini al Lido. Nella struttura operano i biologi del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, che la gestiscono assieme al Comune di Venezia, ed è tornata in salute. Oggi Macondina è stata liberata in mare. Bene, questa è veramente una bella notizia. Guardavo il video di questa tartaruga, sì, effettivamente piccola, di 1 o 2 anni, e quindi questo è segno che appunto nel nostro mare di tartarughe ce ne sono. Magari difficilmente le vediamo, però ci sono, ve lo posso garantire, perché ripeto, domenica l'ho vista anch'io la tartaruga. Mi manca di vedere qualche delfino. Va bene, dai, è tempo di novità, passaggio dedicato ad Out Now con Planet Bike, Viale Mediterraneo sottomarina. Ed allora attenzione, approfittatene, siamo già a metà mese, oggi è il 13 di agosto, quindi fino alla fine di agosto avete la possibilità di acquistare una bellissima bici da passeggio. Si chiamano bici muscolari perché sono delle bici muscolose e sulle mountain bike ad adulti e bambini, super sconto del 30%, solo poche bici disponibili. Approfittate dell'offerta imperdibile Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. LB1 con I Need a Sign.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
15: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

ci viene richiesto. Fulminacci è Filippo Uttinacci, nato a Roma, è romano, è de Roma, il 12 settembre 97, 29 anni, dopo aver esordito nel 2019 con l'album di debutto La Vita Veramente, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, venendo riconosciuto nell'edizione 2026 con il premio della critica Mia Martini per il brano Stupida Sfortuna. È stato inoltre premiato con una targa Tenco, un premio May e un videoclip d'Italia Award. Allora, tre canzoni che ci richiede Erika: Miss Mondo Africa del 2021, Niente di particolare e del 2025, poi chiudiamo naturalmente con Stupida Sfortuna del 2026. 1, 2, 3, la musica la scegli te di oggi.

0: Questa è Stupida Sfortuna, la canzone di Fulminacci, che appunto ha partecipato al Festival di Sanremo venendo riconosciuto nell'edizione del 2026 con il premio della critica, Mia Martini, proprio con la canzone che abbiamo appena sentito. Oggi, per accontentare Erika, che appunto ci richiedeva tre canzoni di Fulminacci, 1, 2, 3, Miss Mondo Africa, Niente di particolare e Stupida Sfortuna. Ciao Erika, buon pomeriggio, è tempo di Unforgettable, i grandi successi del passato, 1977, una canzone che arriva dritta al cuore. Quanto è profondo il tuo amore? How deep is your love? Ci sono i Bee Gees.
1: Radio BGS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sa quanto è delicata questa canzone, parla d'amore, giustamente. How Deep Is Your Love? Erano i Bee Gees, indimenticabile, in Unforgettable delle 16 con Falegnameria Padoana e Stile Design. Ricordiamo a tutti voi che sono chiusi per ferie e riapriranno il 24 di agosto Falegnameria Padoana e Stile Design a Strada Madonna Marina a Sottomarina. Da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, vi auguro un buon pomeriggio e una buona estate, ci sentiamo domani alle 14, ora esatta, le 16 precise in questo istante, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
4: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitampress, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Oddio, boccaccia mia, stati zitta. Io no, mettiamola così. 16-11 minuti, come va? Tutto bene? Oggi è giovedì 13 agosto, siamo veramente a un passo, o meglio a due passi da Ferragosto, a un passo perché già da domani in un certo senso si comincia a festeggiare Ferragosto, perché poi domani ci sono i fuochi d'artificio e tante cose, cene e cose varie. Poi magari parleremo anche di tutti gli appuntamenti che ci sono in città. Abbiamo 3 ore a nostra disposizione come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Cinzia Ricciere e Paolo De Grandi con voi fino alle 19, e adesso si balla un po', nonostante il caldo, si può fare. Madonna!

0: Però sai che pensavo Cinzia fosse a Porto Cervo in questo momento qua? Pensavo fossi a Porto Cervo.
1: A Porto Cervo io?
0: Affondato
1: il super yacht da 8 milioni di euro.
0: Affondato il tuo yacht e sei qua a divertirti. Non lo so, io sarei stato là a vedere cosa succede.
1: Sì, no, dovevo andare a 7 metri di profondità, visto che si è inabissata lì la barca, per vedere.
0: Appena 7 metri, quindi potevi
1: ce la potevo anche fare. Io sono nota subacquea anche.
0: Esatto, e perché non sei andata? Perché dovevamo fare la diretta?
1: Sì, lì già al lavoro.
0: Chiaramente sì, per sì. Questo. Sì. Va bene, allora senti, facciamo una cosa.
1: Facciamo.
0: Ci fermiamo un attimo, un secondo solo.
1: Ah, non mettiamo.
0: Ma no, la mettiamo subito dopo, va bene?
1: Vabbè, oggi vuoi comandi
0: già,
1: tu.
0: Vuoi già indicare la canzone che ascolteremo?
1: Quella?
0: No, quella che avevi detto tu.
1: Ah,
0: mamma non mamma.
1: Mamma non mamma, di Madame, tra poco.
0: Che ti accontentiamo.
1: Grazie.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Spicy,
7: scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cinzia, questa sera parte Sea Music Festival, questa sera la grande in l'Isola dell'Unione, con uno spettacolo meraviglioso. Voglio tornare negli anni 90.
1: Infatti, ed è solo la prima data, poi ci saranno un sacco di serate veramente molto molto interessanti.
0: Ecco, le ricorderemo a mano in cui andremo avanti, certamente. Ma se tu potessi tornare indietro negli anni 90, dove vorresti essere? In che esatto punto della tua vita dovresti essere?
1: In che senso?
0: Se tu potessi tornare negli anni 90, in che punto potresti, vorresti essere della tua vita? Cioè, quel giorno, quel periodo?
1: Quel periodo degli anni 90 mi basta. Tornare indietro e basta.
0: Ma no,
1: dopo faccio io.
0: Dammi un punto.
1: Che
0: ne so, il momento in cui ho iniziato a fare la radio, la prima volta che ho fatto la spesa, quando ho iniziato a parlare. Per la prima volta.
1: Ma sì, diciamo quando ho fatto la radio, ma l'ho fatta un po' prima degli anni 90.
0: Hai iniziato prima? No, ma qualcos'altro hai fatto negli anni 90? Prima volta che sei caduta in motorino, se te la ricordi bene.
1: Non sono mai caduta.
0: Primo scippo che hai fatto, no?
1: No, mi basta tornare indietro, Paolino.
0: Quindi negli anni ci torneresti volentieri,
1: sì,
0: anni 90 o anni 80?
1: Subito. Anche 80.
0: Anche 80, va bene.
1: Non 80, se no ero bambina. 85.
0: Verso l'85, sì. Quindi ai 90 non ti interessano. Quindi non andresti allo shaker, per esempio, negli anni 90.
1: Eh sì.
0: L'Hi-Jack, andavi all'Hi-Jack. Io tornerei quando facevo il vocalist all'Hi-Jack insieme a Mirko Righetto, che sarà con noi dopo.
1: Sì.
0: E con Glenn White, guarda.
1: Ah, bene.
0: Con i fratelli Tiozzo che gestivano l'Hi-Jack, oppure al cinema al cinema Vittoria negli anni 90. Erano un po' diversi da adesso, era una Chioggia diversa, mi piaceva per certi versi molto di più.
1: Beh, Chioggia mi piace ancora tanto, anzi forse
0: certo.
1: io come persona apprezzo molto di più adesso Chioggia, perché negli anni 80-90 ero ancora, siccome io ho i genitori di fuori.

0: Nel 2026 siamo nella merda, andate esatto. piano ragazzi,
1: esatto,
0: piano,
1: esatto. Non comprate i cellulari, andate sui social, quello,
0: non aprite, non aprite i porti. Allora, invece adesso, adesso ascoltiamoci due canzoni, Braids e Robin S, guarda caso proprio degli anni 90.
1: Ma dai.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar è Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
4: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
4: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ogni tanto capita che ci arrivino delle mail in giro per l'Europa dove ascoltano BCS. Voi direte, com'è possibile? Si ascoltano, ma non via internet,
1: dall'app,
0: puoi ascoltare dall'applicazione,
1: ma proprio dalla radio.
0: Dalla radio, con i 100.100 ci hanno scritto appunto che ci ascoltano dalla Finlandia. Diamo un'occhiata alla mail, Cinzia, via.
1: Sì, sì, praticamente c'è una persona che ci manda il saluto dalla Finlandia.
0: Si chiama Annu Utila ed abita Eurajoki in Finlandia, che è a sud-ovest, dove fa freddo, è vicinissima al mare che dà alla Svezia, quindi fa molto freddo lì, te lo dico, Cinzia.
1: Annucci scrive che ha allegato anche una breve registrazione e vuole sapere, vuole avere la conferma che noi siamo una radio, vuole un po' di dettagli, dove trasmettiamo, eccetera, eccetera.
0: Facciamo sentire il piccolo pezzo, eccola qua, cioè che mi piace la cosa, senti l'annuncio.
2: Gli amici di Super Coffee Shop, dove potete fare delle colazioni.
0: Un quarto alle 10 del mattino,
1: era
0: un po' disturbata, però insomma, a fini conti, lui l'ha capito che era la radio di Chioggia, perché subito dopo Nuccia è partita la pubblicità e di conseguenza lì si sentiva insomma di dov'era, c'era un indirizzo.
1: Diciamo che allora non è che possiamo salutare chi ci sta ascoltando dalla Finlandia,
0: perché è veramente
1: un attimo ed è molto disturbato.
0: Però si sa mai, io non li saluterei. Sai com'è possibile? Perché se voi andate a vedere nei social, in internet, com'è possibile che una radio venga ascoltata? Guarda, ti dicono, è impossibile perché bisogna avere l'applicazione, eccetera, ma dalle frequenze no. Poi gli dici sì, dalle frequenze ascoltate, allora chiaramente l'intelligenza artificiale dice forse hai ragione. Allora la dicitura, come si può sentire, Cite? Si chiamano sporadico o sporadic, è un rarissimo fenomeno atmosferico. Le onde in FM, le onde radio in FM normalmente viaggiano in linea retta e si disperdono nello spazio dopo un centinaio di chilometri, però in questo caso c'è una specie di specchio che le frequenze vengono rimbalzate in qualsiasi punto, in questo caso in Finlandia.
1: Sì, però è un fenomeno assolutamente temporaneo. Cioè, infatti dura da pochi minuti a qualche ora in realtà, però poi il segnale svanisce completamente e si verifica quasi esclusivamente nei mesi estivi, da maggio ad agosto, quindi ci stiamo dentro.
0: per poco ancora. Guardando dov'è Eurajoki, è proprio una città, quando fa freddo e pensate che lì si vede, cioè questo signore Annu vede anche
1: l'aurora boreale.
0: E allora abbiamo deciso di salutare questi amici della Finlandia e lo facciamo in finlandese.
1: Attenzione che parliamo in finlandese.
0: Vai, Cinzia.
1: Ma come posso andare?
0: È tutta roba tua questa qua, è roba tua. Vai, come si dice?
1: Allora, Iva Itapaiava.
0: Intanto diciamo cosa diciamo. Buon pomeriggio dallo staff di Radio BCS e tutti gli amici a Finlandia. Io sono Paolo, io sono Cinzia.
1: Non lo dico tutto io, però.
0: Vai, tutto quanto.
1: No!
0: Tuo.
1: Iva Itapaiava, Radio BCS.
0: Dai.
1: Enkilohu kunnalta. Me lo potevi far leggere prima,
0: no,
1: però.
0: No.
1: Kaikile soumalasil. Questa è Istavilem.
0: Che tu leggi
1: Olen.
0: Allora, sentiamo effettivamente come si dice. Sentiamo un attimo.
3: Hyvää iltapäivää Radio BCS:n henkilökunnalta kaikille suomalaisille ystävillemme. Olen Paolo ja Cinzia.
0: Cinzia, ma è bellissimo.
1: Okay, comunque è quello che ho detto io, cioè non è che ho sbagliato.
0: Sì, non hai sbagliato più di tanto, però io credo che tu abbia delle
1: origini finlandesi.
0: Anche dei capelli biondi.
1: Siciliane, trentine, romane, pure finlandesi.
0: Anche dei capelli biondi. Ciao la Finlandia.
1: Ciao, Olen.
0: No, Olen vuol dire io sono.
1: Ah, sì.

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Duran Duran, canzone del 2004 che abbiamo riascoltato grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Beh, siamo decisamente in estate e godiamocela anche per quanto riguarda i gioielli. Ci sono le bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tutti colorati, c'è l'azzurro, il verde, il rosa, multicolor se volete tutti i colori. Quindi andate a vedere anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin e poi in negozio in Viale Padova Sottomarina.
1: Ma Cinzia, apro una piccola parentesi, prima abbiamo parlato del nostro amico dalla Finlandia, sì. Sta ascoltando adesso, però ascolta via normale
0: con l'app,
1: l'applicazione,
0: con l'applicazione.
1: Esatto. Lo salutiamo, si chiama Annu e ciao in Finlandia.
0: Ehi.
1: Dice ehi.
0: Ehi
1: Annu.
0: Ehi Annu.
1: No, senza la U, l'accento sulla
0: Annu.
1: Annu. Ehi Annu. Ehi Annu. Lo facciamo ehi, così. Gli dedichiamo l'ora esatta adesso.
0: Sì. Ehi Annu, sono le 17.
1: In punto, devo dirlo io, sono le 17. Uff.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono.
2: Filetto di orata.
3: Adorabile.
2: Calamaretti serviti sulle

0: Adoro!
1: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
2: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
2: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
12: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
11: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: fantasia. Come abbiamo ricordato all'inizio del nostro appuntamento, ci stiamo avvicinando a Ferragosto. Io avevo detto un paio di giorni, in realtà uno, poi mi sono corretta perché poi già da domani si parte in un certo senso a festeggiare, soprattutto la sera, perché ci sono i fuochi d'artificio.
1: Infatti su Lusenzo, anzi Lusenzo sarà illuminato da migliaia di piccole luci e quindi dei fuochi d'artificio. L'ho visto l'anno scorso in barca con la moglie, quest'anno la barca è disponibile, ma non c'ho voglia di andarci. E quindi non la tocco. E quindi mi godrò, a parte fatto, sì, mi godrò lo spettacolo da un'altra postazione. A te piacciono i fuochi d'artificio?
0: Molto. Moltissimo.
1: Mi facevano paura una volta quando c'è il momento. Sai il momento che c'è lo scoppio e poi senti il boom? C'è quell'attimo lì, a me terrorizzava.
0: I tre botti prima, i tre botti finali.
1: No, proprio quando parte il fuoco d'artificio, a un certo momento ha la deflagrazione, ma il botto lo senti un attimo dopo, vedi che scoppia e poi senti boom. A me quel momento lì, mamma mia, quindi ancora. Io mi ricordo una volta andai sotto il tavolo della cucina. Me lo ricordo.
0: Ma
1: come
0: quando eri bimbo, intendo?
1: Quando ero bambino, sì, certo, quando ero bambino.
0: Beh, ci sono quelli che anche adesso hanno paura, o il rumore è troppo forte, non li vogliono vedere, c'è chi dice fanno tristezza, c'è chi si tappa le orecchie, c'è di tutto anche negli adulti.
1: Li capisco. Allora, il sindaco Mauro Armelao dà dei consigli, e, insomma, approfittate della serata, dice Armelao, per passeggiare tra le cale e i campielli, ammirate i nostri canali, la laguna, questo lo dice soprattutto ai turisti, vivere la atmosfera di sottomarina e scoprire poi le tante bellezze che rendono il paese di Chioggia, il territorio di Chioggia così unico.
0: Ci sono un sacco di appuntamenti anche pre fuochi d'artificio, poi ne parleremo, ma i fuochi partono praticamente alle 23:30, qui c'è scritto.
1: Esatto, visto che parlavamo di barche, mi raccomando, per i diportisti tenete le misure, le distanze, le disposizioni di sicurezza sempre in barca, mi raccomando, perché i controlli, anche se c'è tanta gente, alla fine a random li fanno, e se non siete in regola non va bene. Quindi 23:45 fuochi d'artificio su Lusenzo a Chioggia. Quindi non vai, cosa fai? Non ho capito se vai,
0: non lo so.
1: Decidi all'ultimo momento.
0: Sì,
1: cioè noi consigliamo quello che non faremo. Andate voi, no, non ce la facciamo. No, io ci sono domani.
0: Certo, vado anch'io.
1: Raccomando. Chissà se c'è anche Bruno Mars.
0: Alici, sì,
1: per me c'è Bruno Mars.
0: Sì.
1: Per me c'è.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Questi sono gli U2, ma col mix, con la mano, con la sapiente mano DJ Martin Garrix, e questa è Fireflies. Avete ancora 15 giorni di tempo, ragazzi, sbrigatevi per avere le biciclette muscolari, vuol dire le biciclette normali, quelle da passeggio, non elettriche, dicevo bici muscolari da passeggio appunto, anche mountain bike per adulti e bambini, a un super sconto al 30%, sono ancora poche le biciclette disponibili, muovetevi, approfittate dell'offerta imperdibile. Voi sapete benissimo dov'è Planet Bike, magari per i turisti che sono qua e sono arrivati e ascoltano Radio BCS, che è la radio di Chioggia. Planet Bike si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Il primo disco.
17: At first I was afraid.
16: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
17: Speed.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: un po' d'acqua, Paolo, per piacere.
1: Un attimo solo, devo filtrarla. Un secondo solo, un attimo,
0: grazie,
1: eccola,
0: grazie.
1: Qua. È veramente filtrata, l'ho presa dal bagno lì, è filtratissima.
0: L'ho presa dal bagno, sì, alla faccia del filtrato.
1: È filtrata,
0: baby.
1: È filtrata, non preoccuparti.
0: Parliamo un po' d'acqua, perché l'acqua è una cosa complicata da un certo punto di vista, perché può fare veramente male. Uno, esatto, dice l'acqua fa sempre bene, non sempre, non sempre.
1: Allora, c'è una campagna che a livello nazionale è condotta dai carabinieri del NAS, che nel mese scorso ha interessato qualcosa come 272 attività, e li prendono un po' a random, un po' al sud, sì, poi al centro, poi al nord, a destra, a sinistra, eccetera. E pensate che sono stati sequestrati 2000 litri di acqua potabile non filtrata. Secondo voi per quale motivo l'hanno fatto? E dove?
0: Nei ristoranti, e l'hanno fatto per risparmiare chiaramente i ristoratori, perché
1: tutti, ci sono dei ristoratori che lo fanno, insomma.
0: Certo, quelli che sono stati multati, chiaramente stiamo parlando di questi, praticamente propinano, diciamo, l'acqua filtrata, invece è semplice acqua del rubinetto, ma è pericoloso, perché l'acqua non filtrata, insomma, ha varie cose che possono fare veramente male alla salute.
1: Esatto, quando vi portano nei ristoranti le bottiglie di acqua già aperte non va bene, quando vi portano le caraffone senza l'indicazione del filtraggio non va bene. Infatti Cinzia diceva che sono stati dei ristoranti trovati non conformi su 272, 147, cioè praticamente più della metà propinava acqua del rubinetto così fresca, magari vendendola anche, diciamolo, come acqua invece, e te la facevano pagare 2-3 euro eccetera eccetera, quindi questo non va anche bene.
0: Che poi direttamente nel rubinetto ci sono questi sistemi di filtraggio, perché ad esempio ti raccontavo prima, a Londra ti danno la tap water, così la chiamano, che è proprio l'acqua del rubinetto, però hanno i sistemi di filtraggio, e attenzione, non te la fanno pagare, per cui ne puoi prendere quanta ne vuoi.
1: Quando vai al bar che da un bicchiere d'acqua te lo danno, poi non lo so, tanti bar
0: dicono
1: ti do la bottiglietta all'evento, ti do la bottiglietta.
0: Alle volte anche nella bottiglia grande, esatto, te la versano, però la paghi sempre in Italia.
1: Esatto, comunque sappiate che i NAS hanno controllato anche e soprattutto quelle apparecchiature utilizzate per il trattamento e la somministrazione, che sono, come si chiamano, quelle apparecchiatura dove l'acqua viene filtrata, ci sono dei filtri, perché adesso non mi ricordo bene il nome, però se lo possono utilizzare anche a casa, e i filtri vanno lavati, ogni un tot di litri di acqua che prendi va sostituito, c'è il sale dentro, cioè io ce l'ho a casa, mia madre c'ha un lavoro, ragazzi, l'acqua te la dà ancora anche dopo il tempo prestabilito, ma non è più acqua filtrata, anzi dai, che acqua che attira il peggio del peggio. Quindi nei ristoranti adesso invece vediamo i consigli per osservare nel momento in cui vi portano e ordinate l'acqua.
0: Beh, meglio ordinare alla fine quella in bottiglia,
1: esatto,
0: così non abbiamo problemi, però diciamo che queste sono le regole: deve essere servita rigorosamente nella sua bottiglia originale, chiusa con l'etichetta se è minerale, oppure in contenitori speciali con chiare indicazioni se si tratta di acqua di rete trattata o microfiltrata.
1: Questo è veramente molto importante.
0: Aspetta, un'altra cosa interessante, l'acqua non deve, cioè la bottiglia dell'acqua, se ve la versano loro, non deve toccare il vetro del bicchiere, perché comunque anche la bottiglia può essere contaminata. Adesso
1: vabbè.
0: però
1: io posso dirlo come Cinzia, ma non lo diciamo perché siamo qua a

0: me per tutte le volte, io credo i ristoranti averli girati, non dico tutti, però la maggioranza, non mi è mai successo mi abbiano portato le caraffe d'acqua, sempre le bottiglie chiuse,
1: sì.
0: E anzi ce la privavamo noi a tavola.
1: A me è successo però non le caraffe, solo appunto in Inghilterra, ma c'è un'altra cosa ancora, delle bottiglie con il nome del ristorante chiuse, però con l'acqua non comprata, quella non so probabilmente
0: com'è.
1: Sarà quella filtrata.
0: E tu poi ti domandi, in Inghilterra ci vai tu e hai...
1: No, in Inghilterra, qui in Italia.
0: Ah, qui in Italia.
1: Questa qua con il logo del ristorante, che ne so, da Peppino.
0: Ah.
1: Hai capito? Una bottiglia di vetro con la scritta da Peppino, chiusa,
0: sì.
1: Che però non è appunto, che ne so, la Levissima, per cui...
0: Vabbè, questa non lo so.
1: Sono varie opzioni.
0: Non so come funziona. Vabbè, ascoltiamoci due canzoni, Cinzia.
1: Sì, c'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 2000. Sentiremo Duffy con Well, Well, Well e poi Gramaro con Via le mani dagli occhi.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: L'estate ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app. nostra.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Capitale Veneto, il giorno 15 di agosto, quindi tra un paio di giorni, collegata all'Usenzo, al Ponte dell'Unione, ci sarà la chiusura al traffico, quindi Viale Veneto verrà chiusa al traffico, a quanto ho capito, perché ci sarà un DJ set importante, ne parleremo anche tra non molto con Mirko Righetto, quindi ci sarà la musica anni 70, la musica
1: anni
0: 70. Ma il
1: 15
0: 70.
1: O il 14?
0: Il 14
1: credo sia. In attesa di fuochi d'artificio.
0: Quindi esatto, poi il 15 poi Mirko è un'altra festa. Quindi devo dire che sarà Chioggia, una discoteca enorme, una balera enorme, grandissima.
1: Sì, anche perché la gente è garantita, nel senso che quando ci sono i fuochi d'artificio
0: si riempie.
1: Oh, mamma mia!
0: Si riempie.
1: Beh, la città sicuramente in quel momento lì è piena come non mai, per cui sarà una gran bella serata.
0: Ecco, se avete parenti, amici che vengono giù, fateli venire molto presto, perché parcheggi ho idea che ci sia un po' difficile da trovare.
1: Sì, sarà sicuramente una serata calda da tutti i punti di vista.
0: L'anno scorso mi ricordo che c'era una pizzeria qua vicino che a un certo orario non aveva più niente, la gente avrebbe detto ma un pezzo di pane, ma te lo giuro, allora lì un pezzo di pane, io penso di essere stato il penultimo a portarsi un pezzo di pizza.
1: Ah, ce l'hai fatta.
0: Ma poi non c'avevamo più niente, se avessimo avuto altre 20 padelle avremmo vendute tutte. Allora pizzeria, fate 20 padelle in più, perché col caldo che c'è io mi aspetto veramente tanta gente.
1: Sì, assolutamente, ma è garantito. Poi per quanto riguarda il caldo invece, la buona notizia è che la prossima settimana c'è veramente la rinfrescata,
0: e sembra che ci sia
1: almeno
0: che probabilmente rimarranno per un po', probabilmente
1: diciamo che probabilmente questa è l'ultima settimana veramente di sofferenza. Poi per il resto ce la godiamo un po', abbiamo il caldo, ma
0: abbiamo dato sotto questo punto di vista, abbiamo dato. Manca poco alle 18, ci arriviamo con un paio di canzoni, tra le quali queste di Karol G, Vagando per il mondo, insieme a
1: Manu,
0: cantante preferito da Cinzia.
1: Manu, ciao. Sì.
0: Sì,
1: ciao, Manu. Sento.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: almeno una volta nella vita l'abbiamo cantata sta canzone qua. Siamo donne, l'abbiamo cantata anche la mia parte di donna, perché ogni uomo ha una parte di donna, piccola.
1: Si spera di trovare l'uomo con la parte di donna, poi ci sono i maschi al 100% che
0: quelli
1: che
0: proprio
1: non
0: ci
1: un
0: piace.
1: Minimo di
0: proprio no. Allora Cinzia, senti, dici tu lo sponsor per cortesia?
1: Sì.
0: Grazie.
1: Ma perché parli così?
0: La parte di donna viene fuori. Dai, sciocca, dai. Dai.
1: E oltre le gambe c'è di più?
0: Cucù.
1: Cucù. Va bene, allora abbiamo sentito la canzone di Sabrina Salerno e Gio Squillo, Siamo Donne, grazie a Falegnameria Padoane Stile e Design, che però vi avvertono che sono chiusi per ferie fino al 23 agosto, il 24 riaprono, sono pieni di energia e con tantissime novità per i vostri spazi, quindi auguriamo a loro buone ferie, anche il legno va in vacanza.
0: Ora esatta alle 18, una cinquantina di secondi.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
6: Milano Wine Bar.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Io e Ariana Grande abbiamo qualcosa in comune, il cognome che un po' si assomiglia a questa,
1: vero.
0: Mania di grandezza, The sì. Grandis, lei grande,
1: tutti grandi
0: che, però lei invece è piccola, io sono alto 1,84, diciamo, è anche pesuccio adesso. Ariana Grande invece è piccolina, è minutissima, tanto che aveva uno spettacolo a Londra, lo ha interrotto perché era troppo magra. Magrissima lei, proprio magra.
1: Perché
0: magra,
1: interrotto lo spettacolo?
0: Perché non stava bene, perché non stava troppo magra. Okay. Sentiamo se sono magri Christian e Zerlino che sono con noi.
1: Che
0: lì.
1: Domande.
0: Così, siete magri ragazzi o no?
1: Ciao festeggiati.
2: Ciao, ciao.
0: Christian, sei magro?
2: Diciamo, io mi dico fisico atletico, diciamo.
1: Ah, bene.
0: Zerlino come è messo?
2: No, è normale.
1: Okay.
2: Poi dipende dalla stagione comunque.
0: Perché?
1: Perché se mangia di più d'inverno magari.
2: Lavorando, insomma, manutentore del verde, quindi diciamo il periodo primavera-estate è molto più, diciamo, impegnativo.
0: Si suda di più, insomma.
1: Smaltisci.
2: Certo, c'è più lavoro.
0: Io magno comunque.
1: Estate, inverno.
0: Freddo, se ho fame, magno, che te devo dire?
1: Però è vero che d'inverno si mangia di più, c'è poco da fare.
0: Non lo so, io mangio molto
1: appetito,
0: meno. Invece,
1: poi
0: non lo so, più
1: siamo più coperti, per cui anche se metti su qualche chilo, chi se ne frega.
0: Non si vede. Christian, come la stai passando? Il relax, mi dicevi?
2: Sì, sono in relax, pronto per stasera che facciamo una cenetta in famiglia, diciamo. Andiamo fuori a mangiare qui su una sagretta che c'è del baccalà buono.
1: Dove? Consigliaci.
2: Quella di San Rocco. C'è un baccalà, sono l'anno scorso, ce l'ho ancora in mente.
0: Il famoso baccalà di San Rocco.
1: Infatti, è famoso in tutto il mondo.
2: Baccalà di Polenta.
0: Che a San Rocco proprio ci sta da Dio, vicino a Chioggia. Ma poi ti bevi un prosecchino o vai con l'acqua?
2: No, prosecco, o vino secco, vediamo cosa mi propongono, insomma. No, l'acqua no, per carità.
1: Per carità, addirittura. Dicono anche che ci sia il DJ, anzi sicuramente c'è il DJ set. Balli anche, Christian?
2: No, ascoltare molto volentieri, diciamo, ballato.
1: Ma buttati che il tuo compleanno ti diverti.
2: vediamo quello che succede.
0: Ma poi ti portano la fetta di torta con la candelina sopra, come fanno, sai, la sorpresa, tu dovrai far finta con la faccia e dire: non me l'aspettavo. Fai così.
2: Guarda, ho una cosa un po' diversa, diciamo, mi è stato regalato da una signora che fa una specie di baci di dama alla Nutella. Mi ha chiamato, mi ha fatto gli auguri e mi ha detto: Crista, passa di qua che ho un pensierino per te, e mi è arrivato sto vassoietto di baci di dama con Nutella che sono specialissimi. Quindi li porto, diciamo, ci mangiamo, anche perché consumati in giornata.
1: Non solo perché si sciolgono, ma anche perché sono buoni.
0: Se avanzano due pezzi.
1: Noi siamo qua, Viale Veneto 21,
0: terzo piano.
1: Sottomarina.
2: Il problema è il tragitto che mi frega.
0: Lei fa come Cappuccetto Rosso, no? Che passa uno, mangia uno, poi al lupo non gli porta niente. Capito?
1: Va bene. Niente, Paolo, ci è andata male.
0: È andata male.
1: Zerlino, tu come festeggi?
3: No, allora, per festeggiare al momento mi trovo in spiaggia. Più tardi una cenetta a casa con la moglie, magari un saluto, una videochiamata con mia figlia che vive in Spagna al momento.
1: Olè.
0: Ah, si è visto una bella eclisse in Spagna,
3: Ma ad essere sinceri, ho visto il video, c'era una leggera copertura.
1: Ah, come qua, che c'è stata la nuvola che ha rovinato tutto all'ultimo minuto.
3: Però il buio era decisamente...
0: Si vedeva che c'era buio.
3: Sì, buio proprio in Spagna. Siamo zone Santander, per intenderci.
0: Ah, Santander. Ma è andata là per lavoro, per amore?
1: Per studio?
3: Amore e lavoro. Perché il moroso si è trasferito là praticamente.
0: Ah, ho capito.
3: E quindi, che poi la località sarebbe sotto della Marina, quindi non si è allontanata tanto.
1: Ah!
0: Cosa vuol dire? Non ho capito.
3: La località si chiama Marina.
0: Si chiama Marina la località.
1: Sotto
3: della Marina.
1: Quindi
0: della Marina. Non ci credo. Non ci credo. Abita sotto della Marina.
1: Ma è pazzesca questa cosa.
0: È una meraviglia.
3: Zona Cantabria praticamente, famosa per le acciughe.
0: Che roba,
1: bellissima questa cosa.
3: E quindi ci è rimasti in casa io, mia moglie e tre gatti.
1: E i tre gatti? Va bene.
3: I tre gatti, quindi non mi posso muovere da casa, rimango in zona.
0: Vabbè, allora
3: stamattina sono stato al lavoro, abbiamo fatto una piccola festicciola in ufficio.
1: Ah, hai portato le pastine per i colleghi?
3: Sì, qualche cosina, certo, certo, tanto per fare qualcosa sì. in compagnia.
0: Certo, cioè compleanno è sempre compleanno.
3: Una cenettina, insomma, due spaghetti alle vongole, una piovra, un'insalata di piovra.
0: Ammazza, un tonno, una balena, cioè dal Mediterraneo balena. Ti fai fuori, altro che due spaghettini.
3: No, ma mangio poco, cerco di limitarmi e dopo magari, non so, una bottiglietta di Ferrari Rosé, perché no, insomma.
1: E via,
3: no,
1: si festeggia.
0: Ferrari Rosé, mica da poca roba. Cristian Zerlino, vi abbracciamo, vi auguriamo buon compleanno.
1: Ciao, ciao ancora tanti auguri.
0: Ciao.
2: Gentilissimo.
0: Grazie a voi. Al prossimo anno.
1: Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
16: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
15: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, vi raccontiamo una storia che arriva direttamente da Pordenone, una storia molto particolare che riguarda un ragazzo, non sappiamo proprio l'età.
1: Non c'è scritto quanti anni.
0: Ma no, non c'è scritto l'età, è un uomo, insomma, che

0: elastici, che quelli che conviene fare.
1: Perché non si
0: e
1: sa
0: poi
1: mai.
0: Anche d'acciaio, ma attenzione, mamma, non de ferro, perché de ferro può far problemi alla pelle, può dare dei problemi alla pelle, quindi in acciaio inox. Il problema è che se poi il pipì è come mettere un anello al dito, se poi al dito non viene via,
1: ma il dito non viene via quando si gonfia,
0: e stiamo parlando del pipì, che
1: ho capito,
0: pensa,
1: ma lui è rimasto così per giorni, ho letto.
0: Esatto, ma può essere che il pipì a un certo momento si gonfia e non viene più via, non è obbligatorio.
1: Vabbè,
0: sei un pippone, capisci? Può essere.
1: Vabbè, non vado nel profondo della questione, ma avrei molte curiosità. In ogni caso.
0: C'è anche Mirko qua, te la racconta lui.
1: In ogni caso è rimasto incastrato e quindi non riusciva a rimuovere questo anello in acciaio inox.
0: Esatto, ma è stato qualche giorno.
1: Andare all'ospedale.
0: Appunto,
1: è stato qualche
0: giorno.
1: No,
0: lui ha chiamato. Aspetta, non è andato all'ospedale.
1: No,
0: ha chiamato i vigili del fuoco.
1: Oh mamma!
0: Sono arrivati lì. Allora. Quando un anello si non va via dal dito, cosa fai? Quando non va via dal dito, cosa fai?
1: Cosa? Io lo metto sotto l'acqua con il sapone.
0: Oppure metti le labbra, ti dai una ciucciata e lo tiri via.
1: Sì, è più difficile.
0: Può succedere,
1: così, sì.
0: Però io mi immagino i vigili del fuoco. Dove dai la ciucciata? Non gliel'hanno data.
1: Adesso vi diciamo cosa hanno fatto. Quelli deboli che, di cuore, o quelli che dicono oddio mio, che sono un po' suscettibili, abbassino la radio perché hanno usato.
0: Fermati! Diciamo dove li hanno portati. Li hanno portati, i vigili del fuoco li hanno portati all'ospedale Santa Maria
1: perché
0: degli Angeli. Perché sono stati i vigili che l'hanno portati dai medici.
1: Ma lui
0: a San Michele, portato all'ospedale Santa Maria degli Angeli, che è San Vito al Tagliamento, e lì c'è proprio una sala operatoria che è di precisione. Cosa hanno usato?
1: La micro. Fresa!
0: La microfresa nel tipi. Ma vi immaginate questo qua che rischiava di perdere i pipi?
1: No, più che altro, per carità, chiaramente di precisione, tutto quello che vuoi, anche quando ti operano. Però lì devi essere proprio preciso.
0: Ma
1: perché
0: proprio
1: un
0: preciso,
1: attimo,
0: che tagli via il pipì, ragazzi, è un problema.
1: Ah, mamma mia, chissà quante ne vedono negli ospedali,
0: mamma
1: di queste
0: mia,
1: situazioni
0: mia,
1: e altre.
0: Sì, sì, si infilano roba,
1: esatto.
0: Un po' di più. Adesso magari ne parliamo un giorno.
1: Mamma.
0: Mirko qua, Righetto, ride.
1: È diventato
0: ride.
1: Rosso, Mirko?
0: Ma che, lui è sta roba abituato, ragazzi.
1: Sì.
0: Ha visto cose che voi umani nemmeno immaginate.
1: Capito,
0: tra
1: Mirko.
0: Poco le intervistiamo. Le frate poi due canzoni da ascoltare degli anni 80, i Colson Club e anche Sister Sledge.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.

0: Guardate che bella canzone questa di Jovanotti insieme a Gabri Ponte de DNA. Allora attenzione, perché noi siamo pronti per cominciare anche questa intervista con tanto di diretta video. Siamo riusciti oggi a farlo funzionare, oggi pomeriggio proprio non andava, poi è arrivato San Mirko Righetto e allora tutto ha funzionato. Un secondo solo così inizia. Ah, da questo momento possiamo, buon pomeriggio ai nostri ospiti Leonardo e Mirko Righetto e Cinzia Riceri.
1: Eccoli.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao ragazzi. Buonasera,
1: buonasera. Allora siamo qui per parlare di domani sera. C'è molta attesa per i fuochi d'artificio come ogni anno nella nostra città, ne abbiamo parlato anche prima.
2: Dello spettacolo principale.
1: Eh sì, però quest'anno c'è qualcosa in più, Mirko Righetto.
0: Ma tutto è nato in poche ore, Mirko.
2: Poco tempo.
0: Ieri sera alle 19:01 sono salito in macchina, è arrivata la telefonata, Paolo sono appena uscito, devo fare, andiamo.
2: Sì, effettivamente non è stata un'improvvisata, voluta un po' anche da quello che sono le attività del Piazza d'Italia, alcuni naturalmente, e credo sempre che sì, tutte queste iniziative in un periodo fondamentale che poi abbiamo anche il pienone, che sia appunto Ferragosto, io dico sempre la musica è la parte fondamentale. Ed è bello sia per i giovani sia anche per coloro naturalmente che sono in ferie, tutti i turisti. E quindi cosa si è fatto? Si è cercato di ricreare. Naturalmente la cosa è abbastanza contenuta, non è che facciamo uno spettacolo con il palco come potrebbero essere le manifestazioni quando fanno le zone pedonali, eccetera. Ma potrebbe essere una cosa interessante, perché così dalla console con il sottoscritto cercheremo di rivivere tutti quegli stati di Sottomarina. Poi noi sappiamo, ci siamo stati nelle discoteche più importanti. Io e Paolo quello lo conosco da una vita,
0: da poco
2: non
0: tempo.
2: So neanche più, non da conto neanche tempo. Più gli anni.
0: Penso 94. Da 94,
2: anche prima.
0: Con l'Hijack.
2: Eravamo con
0: Glenn White, l'ho detto.
2: Con
0: anche
2: Glenn White,
0: prima.
2: Sì, esatto.
0: Un po' di tempo.
2: Sì. E quindi qual è la novità? È quella di cercare di fare un percorso bellissimo di 40 anni di musica, di grandi successi, perché domani sera si faranno i successi. Non c'è tempo di fare esperimenti particolari, come sai io sono sempre stato per il pubblico, e quindi cercheremo di fare praticamente questa seratina con la console. Ritrovarmi, io faccio spesso eventi anche nei palchi eccetera eccetera con le console, però trovarsi in una via pedonalizzata credo che comunque sarà un'esperienza importante. Mi mancava sinceramente.
1: Ecco.
0: Anche perché è a casa tua che la fai. E sì, poi penso che parlavi, esatto, di percorsi, Cinzia, è un po' il percorso della gente che arriva dal Ponte dell'Unione e si sposterà verso il mare probabilmente. Quindi
2: quella credo
0: accompagni
2: sia
0: in quel percorso con un percorso musicale.
1: E di gente sicuramente ce ne sarà tantissimissima, certo. Per cui preparati, Mirko, ad essere avvolto dalla gente di Chioggia e Sottomarina.
2: Sì, diciamo questo, che poi sai benissimo, qui davanti ho uno dei più grandi amici e soci, sì, e creatori di feste, sai che la musica poi degli anni scorsi, quando dici faccio un refrain di roba che ha fatto il successo dei dischi, parlo dagli anni 70, 80, 90, credo sia sempre importante, perché poi quando darete la parola a lui, io sono sicuro che tramite suo papà eccetera eccetera e soprattutto i suoi genitori, la musica anni 90 e anni 2000, i primi anni 2000, la conoscono tutti i ragazzi di questa
1: città. Assolutamente. Sì. Infatti qui abbiamo un ragazzo giovanissimo, 24 anni, Leonardo Costantini.
0: Ciao, Leo. Ciao Leonardo. Benvenuto.
3: Ciao,
0: Leonardo.
1: Allora, Leonardo ha un progetto tutto suo di organizzazione di eventi.
3: Sì, noi
1: com'è
3: abbiamo...
1: Com'è nato?
3: Allora, Atmosfera nasce l'anno scorso, quindi fresco, e insieme al mio socio, nonché migliore amico Davide, con l'idea appunto di coinvolgere tutti i giovani in quello che è la musica in generale. Noi facciamo un prodotto tech house, però... comunque ci apriamo a vari stili,
2: per questo che l'ho voluto,
3: a varie sfaccettature.
1: Così. I giovani esatto. Ci servono.
3: E io aiuto Mirko un po' da dietro le quinte nello svolgimento di questa serata, appunto perché lui è il pioniere della vecchia generazione ed è giusto che noi giovani comunque conosciamo un po' quello che facevate voi una volta, certo. E anche perché a parer mio sapevate divertirvi meglio, avevate più occasioni per divertirmi rispetto a quello che abbiamo noi.
0: Ma che bravo Leo, che bravo Leo che ha ammesso questa cosa qua. No, effettivamente avevamo meno stress da telefonino noi, no? Avevamo altri stress, ma molto
1: e
0: meno.
1: E poi avevamo tantissimi locali,
3: avevate molta scelta.
1: Tuoi te l'avranno detto.
0: Lui non può, Leo, tu non puoi capire quante discoteche c'erano negli anni 80-90. Cioè, la scelta di 6 discoteche, la scelta di uno, quanti cinema c'erano all'epoca? No,
2: 5
0: cinema c'erano, cioè, vedete che storia.
3: E adesso neanche una discoteca.
0: Ma voi siete la generazione che possono cambiare le cose.
2: E senza
0: lo
2: parlare
0: dico, eh?
2: Poi in estivo tutti quelli che erano.
0: Ah beh, le feste estive, non so quante ce n'erano.
2: No, erano discoteche in spiaggia.
0: Ah, discoteche in spiaggia, sì. Discoteche in spiaggia. Come sarà, Leo? Lo dico subito a te. Allora, il gruppo tuo porta gente, fa come funziona la collaborazione vostra in un luogo che non è a pagamento, poi in definitiva?
3: Allora, io per questa stagione collaboro con il locale, il The Bulldog, che è appunto in piazzale dove si svolgerà l'evento.
0: Che è il locale che fa angolo
1: Piazza d'Italia.
0: Sì.
3: Quindi io darò il mio contributo appunto cercando di coinvolgere la gente giovane a venire nell'evento e insomma speriamo di divertirci tutti insieme, grandi e piccoli.
1: Quello è garantito, bella comunque questa collaborazione.
0: Certo.
1: che ci vuole assolutamente.
0: Mirko, se ci sono ragazzi giovani, la tua scaletta rimane quella,
2: no,
0: oppure può cambiare anche in base a chi hai davanti?
2: Può cambiare, spesso cambia.
1: Lui darà dei consigli, Leonardo, no?
2: Certo, arrivare a quello che suonano fondamentalmente loro adesso è un po' difficile, perché sì. poi del resto hanno la musica, io sempre rispetto di tutte le musiche, però comunque c'è possibilità di svariare molto, ma molto bene anche con l'italiano. Poi tra l'altro sai benissimo che tante feste giovani sono anche basate sulla musica italiana.
1: Certo, mi piace la musica italiana?
2: Sì, sì, con pezzi rivisitati, tanti pezzi rivisitati con batterie particolari, con intro particolari, che la musica italiana è fondamentale anche nelle loro feste. E quindi si porta anche a fare questa cosa qua. È logico che la serata dovrà restare, è comunque una serata di ricordi in quello che è stato insomma praticamente le discoteche di Sottomarina, ma anche soprattutto la Sottomarina dagli anni 80 fino ad adesso. Poi naturalmente ci si abitua, cioè è tutta una sorpresa, ripeto, ho fatto tante cose
0: della serie, non sai nemmeno te come andrà.
2: Ho fatto tante cose nella mia vita che questo è tutta una sorpresa.
0: Quindi non sai nemmeno te come andrà della serie, io mi butto, vado, vediamo.
2: Io mi butto, vado, d'altronde sono le ultime occasioni, Paolo, te lo so.
0: Ammazza. Senti Mirko, ho la sensazione, esatto, che dovrei ringraziare qualcuno comunque.
2: Sì, beh, logico, io intanto per cominciare voglio ringraziare tutta quella che è l'amministrazione, in particolar modo naturalmente tutti quelli che si sono prodigati a riuscire comunque ad fare il Viale Veneto pedonabile, perché poi la cosa sennò diventava diventava un classico di quelle,
0: cioè, non è semplice,
2: di quelle console
0: non è semplice in 2 giorni decidere di chiudere un'arteria importante come Viale Veneto, che è quella che collega Sottomarina.
2: Sì, ma io credo che comunque sia stato fondamentale anche il deflusso da quello che poi sono i fuochi, l'artificio.
0: Adesso portiamoli fuori tranquillamente
2: fuori, certo, dal momento che ci siamo, insomma. E quindi voglio ringraziare naturalmente come sempre il sindaco Mauro, perché e voglio ringraziare una persona in particolare molto a me cara, che poi ha avuto una parte fondamentale di tutta questa cosa, che è Ilenia Scarpa. Che insomma ci siamo prodigati a creare sta cosa insieme poi a lui e naturalmente posso ringraziare Giorgio dell'Arte del Gelato, tra l'altro oggi abbiamo fatto uno spot fuori di testa, vai a vederlo perché
3: fa ridere tantissimo.
2: E poi naturalmente tutte le attività che ci sono in Piazza d'Italia, io comunque credo che comunque questa cosa coinvolgerà, anche se siamo leggermente spostati da quello che poi è il Piazza d'Italia, non è chiuso, però credo che comunque coinvolgerà anche tutte le attività che ci sono attorno, insomma.
3: È sicuramente il Bulldog che
2: posso chiudere dicendo Ferragosto è festa e festa dobbiamo fare.
0: Esatto. E con queste parole dobbiamo chiudere perché siamo decisamente in ritardo.
1: Diciamo solo l'orario. Via.
2: Allora, si comincerà domani dalle 9:30 di sera, 21:30. fino ad avremo per forza, ed è giusto che sia
0: una
2: così,
0: pausa.
2: Una pausa mentre ci sono
1: mentre
2: i fuochi
1: d'artificio,
2: e poi si riprende subito dopo, dopo il terzo botto della chiusura dello spettacolo.
1: Ottimo, domani si balla sotto
2: Vi aspetto
0: alla grande.
2: Divertitevi.
0: Mirko Righetto, Leonardo Costantini di Atmosfera con noi, grazie per essere stati qua. Vi abbracciamo e vi auguriamo divertitevi, non bocca al lupo, divertitevi domani sera. Un abbraccio, ciao,
2: voglio
0: grazie.
4: Radio BCS Unforgettable.
5: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
4: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Allora, senti questa canzone, Miranda, vamos a la playa. Questa per me la suoni, Miranda, vamos a la playa.
1: Adesso.
0: Devi suonare, ma dovrei domani suonare domani, l'avevo messa apposta. Allora, devo ringraziare e salutare Gioielleria Ballarin, che vi propone un'estate decisamente molto colorata, con collane bracciali firmate come tre gioielli. Pensate, a partire da 68 euro questi bracciali, queste collane in argento e pietre naturali. E poi la linea Io e Te, sono semplici e anche eleganti, possono essere questi gioielli in perle, pietre dure e cristalli. Stefano Annecari vi aspettano sia in Viale Padova Sottomarina, sia anche sul loro profilo Instagram Gioielli Ballarin. Cinzia, è andata!
2: Abbiamo terminato l'appuntamento di oggi, come al solito torniamo domani a partire dalle 16.
0: Certo, anche se un po' in ritardo facciamo la risata, deve stavolta.
2: Sì, dai. 19 e quasi 4 minuti, ciao!
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
7: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
8: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
7: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
8: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
7: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
8: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
7: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
13: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
12: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
14: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
12: secondo la migliore tradizione.
13: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
12: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
13: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
15: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lu Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per

0: ogni vostro momento indimenticabile.
1: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
1: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eaton Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Club.

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop! Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte, visita guidata al centro storico.
10: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Giovedì 13 agosto, voglio tornare negli anni 90. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni.
9: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi servizio.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
1: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 45 41 174 Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: Eti Service, impianti termo idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica. Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Radio BCS, Radio BCS.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.